Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
4: Radio Italia su

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Bam Bam Bambina.
1: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana. Oh.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista su tutte le regioni, anche in montagna, temperature già elevate nelle primissime ore della giornata. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali e acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una presenza di canicola pesante e il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, sono troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 14 luglio 2026. La giustizia arriva sempre. Nel 2018 violentò una ragazzina all'epoca dei fatti minore di 13 anni nel Padovane. A distanza di quasi 8 anni un uomo di 87 anni è stato arrestato e definito al gabbio a Reggio Emilia dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata è diventata definitiva. La sentenza è stata rigettata dalla Cassazione, il ricorso riguardo questa sentenza. Il vecchiare Porcello dovrà scontare una condanna di 6 anni oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, meno male, e l'interdizione legale durante la pena. Non essendoci le condizioni per la sospensione della pena, e ci mancava pure quello, l'autorità giudiziaria ha ordinato l'immediata carcerazione. E buttatevi alla chiave della cella di questo qua. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, così il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghdadi. E quindi la guerra continua. Gli Stati Uniti reintroducono il blocco navale a Hormuz, Trump parla anche di un pedaggio e dice saremo gli angeli custodi. La premier Meloni a Palermo per lo svolgimento dello svelamento della croma di Falcone. Ricordate le vittime della mafia e l'impegno del governo contro la medesima mafia. Vertice dei volenterosi, nasce la coalizione antibalistica europea e l'Italia c'è l'ira del Cremlino, sono istigatori della guerra. La Consob, discorso al mercato del presidente vicario Mosca in attesa della ratifica del nuovo capo, sfida primaria, integrare i mercati europei, primo ostacolo la frammentazione. In Francia, parla Macron, siamo pronti a difendere la libertà anche a costo del sangue, così ha detto in occasione della festa nazionale del 14 luglio. Nel Maine, Stati Uniti, un agente dell'ICE ammazza un uomo durante un controllo, è il secondo caso in pochi giorni. La violenza dunque. La Ferrari Luce si chiama così, all'asta va la prima vettura, è quella con il telaio numero 0. Il costo, vabbè, impressionante perché è la rossa. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Ranucci. Indagini che sono in corso. I social in Unione Europea, accesso graduale per bambini e ragazzi, una proposta arriverà dopo l'estate e per i più piccoli niente schermi. Il ministro degli esteri francese Barrot accusa Mosca di spionaggio e sabotaggio informatico contro una decina di paesi europei. La Russia, droni ucraini hanno colpito un deposito di greggio nella città di Mikhailkovsk, nel territorio di

0: caldo pazzesco, temperature a più di 40 gradi un po' dappertutto e siccità. Il Piemonte ad esempio chiede acqua alle altre regioni, ma non è l'unico. Dice Gemma Galgani, la storica dama di Trono Over di Uomini e Donne: io sono protagonista di questo dating show, sono nata a Torino, lì vivo e amo questa città, sono nata il 19 gennaio 1950, ho due sorelle. Interessante, grazie delle informazioni Gemma. Lo sport, i mondiali, siamo al Red Nazionem, le semifinali si comincia quest'oggi con Francia-Spagna, domani l'altra semifinale vedrà di fronte l'Inghilterra e l'Argentina. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Umbria, sulla statale 3B Tiberina e 45, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione prima di Ponte Valle Ceppi e dopo l'incrocio strada statale 75 Centrale Umbra, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia, sulla statale 117 bis centrale Sicula, lavori di manutenzione prima di Ponte Tavole, statale 417 di Caltagirone, e dopo Piazza Armerina, direzione incrocio Misericordia, statale 121 Catanese. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Urbania e dopo Borgo Pace, direzione San Giustino Umbro. In Sardegna, sulla statale 442 di Laconie di Uras, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo Assolo e prima dell'incrocio Escovedo. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione sullo svincolo Resuttano. Sulla statale 124 Siracusana, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio di Cassaro e prima di Solarino, direzione incrocio Siracusa, statale 114 orientale Sicula e statale 115 sud occidentale Sicula. Buon viaggio, con Radio Italia solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E allora sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici, uno che le ari, lo siento che è martedì.
1: Sì, come
0: è martedì.
1: Buongiorno, è martedì.
0: 14 luglio. Sento anche questo.
1: Sì.
0: Buongiorno piccolini, buongiorno per tutto il giorno, come la va?
1: Come la vedete? Bene, benissimo.
0: Sì, la vediamo
1: dai. Così. Salutiamo subito Andrea Mazzella in regia con Paolo Guarnieri, Max Pierucci, c'è anche Cristian Lavezzoli.
0: C'è anche Cristian Lavezzoli direttamente dalla programmazione musicale. Buongiorno,
1: è una
0: ragazzi.
1: Festa, è una festa.
0: Bello, si sta in ottima compagnia.
1: Anche voi che ci state già scrivendo al 331-995-0095. E buongiorno Cicci.
2: Buongiorno. Oggi è San Camillo dell'Ellis.
1: San Camillo dell'Ellis.
0: Proprio così.
1: Auguri a tutti i Camillo, le Camilla che
0: tutti.
1: Ci stanno ascoltando.
2: Ecco, sì, anche mia nipote che si chiama Camilla.
1: Ah sì?
2: Sì, ho una nipote. Sì. Roberto!
3: Buongiorno a tutti, oggi sono andato a scomodare un grandissimo Arthur Schopenhauer, proprio che ti riempie la bocca solo dire questo nome. E altrettanto ti riempie anche sentire una sua frase.
0: Certo.
3: Essere intelligenti è una maledizione, capisci il gioco, osservi le menzogne, riconosci gli schemi, ma devi comunque fingerti stupido per sopravvivere.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 10 secondi alle 7.
4: Ciao piccolini.
0: Ciao.

0: fuoco, fuoco nel fuoco, arrivo, eccomi qua, Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana. In provincia di Bologna un camionista è stato fermato e trovato con un tasso alcolico di ben 3 volte superiore al limite massimo consentito. L'uomo però si sarebbe giustificato dicendo che non era ubriaco, ma che probabilmente aveva messo troppo aceto nell'insalata. Max, sarebbe bello sentire se ha mai trovato delle scuse assurde anche il nostro Mauro Corona, che insomma pare abbia lo stesso problema, l'abbia avuto più volte, ecco.
1: Sì, sì, c'è, cioè, Echilo.
0: Buongiorno Corona.
2: Ma Bianchina, guardi che ci si può ubriacare anche con l'aceto.
0: Ma dai.
2: Sì, io una volta che avevo finito il vino mi sono scolato tutto il condimento rimasto nell'insalata e al controllo dell'alcol test mi hanno trovato positivo.
0: Ah, lei gli ha detto che aveva bevuto l'aceto?
2: Ma no, Bianchina, cosa dice? Gli ho detto che mi sono scolato 2 litri di vino. Potevo mica fare la figura di uno che beve il condimento, su.
1: Ma così le avranno ritirato la patente.
2: Ma meglio stare senza patente che passare per vegetariano.
1: Se lo dice lei.
0: Ma scusi, ma non le è mai capitato di inventare delle scuse strane a un posto di blocco per giustificarsi?
2: Ma vede, io, Bianchina, le scuse le trovo quando mi fermano che non sono ubriaco, mi devo giustificare per non aver bevuto.
1: Ma cosa dice?
2: Ma sì, una volta che ero sobrio ho dovuto dare la colpa al barista dicendo che era lui che mi aveva dato del vino senza alcol, ma poi i carabinieri volevano arrestare il barista e allora ho dovuto ammettere che non avevo bevuto.
0: No.
2: Una figuraccia che non avrei mai voluto fare in paese, mi hanno preso in giro per 1 anno.
0: Comunque ricordiamo che, giustificazioni a parte, non ci si mette alla guida dopo aver bevuto. Lo dica anche lei, Corona, perché è sempre meglio ricordarlo.
2: Ma certo, Bianchina, lo dico a tutti gli ascoltatori, soprattutto ai giovani, mi raccomando ragazzi, non guidate se dovete bere. Salute, Bianchina.
3: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Che Lucio? Lucio Corsi, volevo essere un duro a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno cari piccolini, sono le 7:16 e andiamo a leggere un po' di messaggi, facciamo un giro messaggi arrivati 331 al 331
2: 995 00 95, così abbiamo scandito
3: all'unisono,
2: all'inusono, come
3: all'inusono una volta, sì.
2: Che bello cominciare la giornata col vostro ottimismo, grazie mille per essere sempre in onda. Ciao da Letizia da Piacenza.
1: Grazie a voi.
2: Come faremo quando andrete giustamente in ferie? Vabbè, vola, dai, vola.
1: Sì,
2: un
1: anno vola, un mese vola.
2: Dal primo al 30 agosto.
1: Al 30 agosto, poi
2: del 31 torneremo.
1: Ritorneremo.

0: Ritorneremo. Ciao, buongiorno. Potreste fare gli auguri a mia moglie Sandra, che oggi compie gli anni. Sandro da Siena. Auguri Sandra.
1: Auguri Sandra. Sandro e Sandra.
0: Bello, bello. E auguri anche da parte nostra.
1: Poi Cicci, cos'è che voleva
2: buongiorno
1: leggere?
2: Buongiorno amicolini. Oggi compio 68 anni con una bella camminata in vostra compagnia. Vi ascolto sempre. Grazie Fabrizio da Cavezzo. Fabrizio, auguri
1: e buona camminata.
3: Sì.

0: conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduta.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
10: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Harry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscana. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Buon vento!
1: Alfa e Giova, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana!
2: Sania in bondiera! Da mezz'ora che cerco di chiamarvi, ma era sempre occupata. Con chi eravate al telefono? Scusa.
1: Prima c'era Corona, poi ci sono i nostri ascoltatori. Vabbè. Che ci scrivono. Ma adesso sì. Ci hai trovato. Ciao Cristiano, dove sei?
2: Allora, sono qui in Calabria. Sì. Che sto cercando di convincere Maria De Filippi a farmi partecipare a Temptation Island.
1: È Island, quello della Norvegia. Ma vabbè, comunque, cioè, vorresti sì. partecipare a Temptation Island?
2: Sì, proprio così, ragazzi. Per favore, Antonio, liberatemi da Malgioglio, mi chiama ad ogni ora del giorno e della notte, non ne posso più.
1: Buongiorno Maria, quindi buongiorno. Cristiano, vorresti partecipare come concorrente di Temptation Island?
2: Ma no, scusa, Moruccio caro Antonio, mica come concorrente, io voglio fare come tentatore, anzi come tentatore dei tentatori. Quale miglior tentatore può tentare di tentare un tentatore se non io?
1: Beh, un bel gioco di parole. Mi sembra però che la persona che dovresti riuscire prima a tentare, Maria, non mi sembra però lei tanto disposta. Maria, sì? Non vedresti bene Cristiano tra i tentatori? Ho detto Maria, non Cristiano.
2: Ah, scusa, no, perché mi sento sempre protagonista.
3: Ma guarda, in effetti ci ho pensato, ho anche parlato con... spero che divento seria con la produzione, perché lo vedrai molto bene durante il falò.
1: Ah, e quindi?
3: Nel senso che allora ha la testa dura come legno e andrebbe quindi benissimo come legna da ardere, ma la rete non me lo permette.
2: Peccato, vedi. Scusa Maria, peccato, perché con il mio charme, il mio tulle, i miei strass, le mie paillette, farei salire tantissimo l'audience.
1: In effetti, certo.
3: È proprio per il tulle, le paillette e gli strass che la rete non me lo permette. Tutto quel materiale sintetico, Cristiano, inquinerebbe la spiaggia e l'aria. Adesso poi c'è anche il problema, come sapete, delle microplastiche che poi le mangiano i pesci.
1: Eh sì, mi dispiace Cristiano, ma è un problema di inquinamento, non puoi partecipare.
2: Beh, ma scusa Antonio, è un peccato, ma volete mettere quanto sarebbe stato più bello un branzino ricoperto di paillette? Adoro!
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: finisce
1: un amore,
0: finisce canzone estiva. Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. I vostri messaggi non finiscono mai, invece, no, al 331 995 0095. Ciao piccolini, oggi il mio fratellone Roberto compie 62 anni, gli fate gli auguri e gli dite che lo ama la follia sua sorella Roberta. Anche Roberto e Roberta,
1: Roberto e Roberta,
0: incredibile.
1: Auguri. Ciao piccolini, potete fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Francesco che oggi compie 16 anni, gli vogliamo tanto bene da mamma Isabella, papà Flavio e la sorellina Chiara. Potete cantargli la canzoncina di buon compleanno?
0: Beh, ci proviamo.
1: Ci proviamo?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità.

0: bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera?
2: Tu cosa fai questa sera?
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi?
2: Mi sposo e avrò come testimone di nozze il mio cane Jordan.
1: No, ah sì,
2: sono già sposato.
1: Sei già sposato.
2: No, ma è quello
1: no, che stai dicendo, quello che vuol dire che ti risposerai ancora, no?
2: Sì, ci sarà come testimone di nozze Jordan,
1: il tuo golden retriever.
2: No, perché questo succede in Ecuador in realtà, dove gli animali domestici possono

0: può firmare con la sua zampa.
1: Firma lui con la sua zampa.
0: Sì.
1: Certo, vuole anche la stilografica, cioè, mica
0: assolutamente.
1: Così.
0: Penna indelebile.
1: Negli ultimi mesi, oltre 50 coppie ecuadoriane avrebbero portato all'altare il loro amico a quattro zampe. Tra le ultime ci sono, per esempio, Diana e Andres, che hanno voluto come testimone Luna, la loro cagnolina pechinese.
2: Ma solo si parla solo di cani come testimoni o gli animali in genere, anche i gatti?
1: Sì, anche i gatti.
2: Ah, allora io posso fare da testimone della mia gatta.
1: Va bene, faccio fare da testimone
2: della mia ondina.
1: Qualcosa di grande, Coez.

0: Businessman.
1: Che fastidio.
2: No, no, quella è un'altra.
1: Ah, è un'altra.
2: Dito nella piaga. Nella piaga.
1: Bella, bella, bella. Radio Italia, solo musica italiana.
2: 331-995-0095. Ciao, buongiorno, sono Peppe. Potete salutare Totò e Lido la Navicella. Vi seguiamo tutte le mattine. Grazie. Salutiamo Totò e Lido la Navicella. Ma di dove poi? Non ce l'ha detto.
1: No, non lo so. Napoli forse.
2: No, non credo.
1: Totò. Ciao Piccolini. Scherzo. Ciao Piccolini, potete fare gli auguri alla mia sorellina Cinzia. Vorrei che sapesse che nonostante le difficoltà io ci sono sempre e che tutto passerà. Ti voglio un mondo di bene. Grazie mille a voi, Claudia da Sago. Ciao Claudia.
2: Auguri Cinzia.
1: Ciao Cinzia, vedrai, ha ragione Claudia, tutto passa.
3: E poi buongiorno, ciao Piccolini. Ah no, è questo. Buongiorno Piccolini. Potete fare gli auguri a mio nipote Agostino che oggi compie 20 anni da parte di nonno Agostino, nonna Mimma e gli zii Andrea, Marco, Maia e Luisa e anche Agostina. No, Elisa. Grazie, auguri caro Agostino.

0: ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terza notte di scontri nel Golfo, missili di Teheran su due petroliere, un morto. Trump annuncia la ripresa della guerra, del blocco a Hormuz e un pedaggio al 20%. Vertice dei volenterosi a Parigi, nasce coalizione europea per sviluppare scudo antimissili, stretta di Bruxelles sugli hacker russi, ancora bombe su Kiev. Legge elettorale, si lavora per un accordo sulle preferenze, corsa contro il tempo per evitare il voto segreto, oggi riprende l'esame in aula, opposizioni sulle barricate. Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone, a Capaci la mafia non riuscì a piegare lo Stato, oggi la premier sarà a Doha per i funerali dell'emiro Altani. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si arriverà a 45 gradi, oggi salgono a 4 le città da bollino rosso, è caldo estremo anche in Europa. Omicidio Aurora Tila, la ragazza gettata da un balcone a Piacenza 2 anni fa, l'ex fidanzato confessa in aula cambiando versione, l'ho uccisa io, dice, e si scusa con la madre. 10 anni fa l'attentato dell'ISIS a Nizza, dove morirono 86 persone travolte da un camion lanciato sulla folla, oggi le commemorazioni nel giorno della festa nazionale francese. Mondiali al via le semifinali, a Dallas si parte con Francia-Spagna, una contro l'altra come all'ultimo europeo, Mbappé sfida Yamal, domani Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, sulla statale 276 dell'Alto Agri in Basilicata, lavori di manutenzione presso l'incrocio Marsico Nuovo, direzione Viggiano, strada statale 103 di Val d'Agri. In Sardegna, sulla statale 129 trasversale Sarda, traffico rallentato causa lavori di manutenzione. Dopo l'incrocio casa cantoniera di Oniferi, statale 128 centrale Sarda, e prima della casa cantoniera di Tirso, statale 128 bis centrale Sarda. Nel Lazio, sulla statale 4 via Salaria, corsia chiusa causa lavori di manutenzione, prima di Santa Croce e dopo l'incrocio Picciame di Posta, direzione incrocio piazza Fiume. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata, statale 38. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa dopo Borgo Fornari Pieve e prima dell'incrocio Casello Ronco Scrivia 7 Milano Genova. In Sicilia, sulla statale 116 Randazzo Capodorlando, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Capodorlando e dopo l'incrocio Naso in direzione Randazzo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saifa, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, per tutto, tutto il giorno.

0: queste sono le buone nuove con Savi, Montieri e ciao. Anche Cicci.
1: Certo, ci sono anch'io, voglio.
2: Ma in quanti siamo oggi?
1: Siamo in tanti.
0: In questo 14 luglio 2026.
2: Ah, non manca la musica.
0: Assolutamente no.
2: La musica italiana.
0: Con Tiziano Ferro, lo stadio.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. E stasera ritorna la Coppa del Mondo
1: stasera,
0: di calcio.
1: Sì, la prima semifinale.
0: Sì, Francia-Spagna.
1: Francia-Spagna.
0: E domani invece ci sarà Argentina-Inghilterra.
1: Ma però, vedo un Francia-Inghilterra come
0: chi
1: finale.
0: Lo sa, chi lo sa?
1: Non lo so,
0: Intanto
1: la butto là,
0: Intanto dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Svizzera, stiamo parlando dell'Argentina, Leo Messi è stato raggiunto negli spogliatoi da Roberto Baggio, il nostro Roberto Baggio.
1: Grande Robby.
0: Il fuoriclasse argentino ha colto l'occasione per regalare la sua maglia al Divin Codino, per cui prova una grande stima, diciamolo. Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto, ti voglio bene amico mio, ha commentato sui social Robby Baggio.
1: Beh,
0: bello questo incontro fra due grandi,
1: molto bello,
0: di due epoche diverse, perché Baggio era più dell'epoca di Diego Maradona.
1: Sì.
0: Pensa a veder giocare insieme questi giocatori,
1: Baggio e Messi, Baggio e Maradona
0: o Maradona e Messi, ma questa è si vola con la fantasia
1: dei grandi numeri 10 che insomma hanno fatto la storia, e beh, Messi sta ancora facendo la storia del calcio.
0: Ma cerchiamo di volare con la fantasia ancora di più, trasportando tutto nella musica.
1: Sì,
0: perché noi siamo Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, cari piccolini, qual è o quale sarebbe il vostro duetto preferito nel mondo della musica italiana?
1: Questo è un bel tema.
0: Dai, proviamo a chiederlo a voi, cari piccolini, con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995 0095. Sono

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto!
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: un capolavoro.
1: Sì,
0: un capolavoro questo.
1: Mango a Radio Italia, solo musica italiana. Vi stiamo chiedendo qual è o quale sarebbe il vostro duetto preferito nel mondo della musica italiana. A proposito di Mango, Nicola dalla Basilicata ci scrive: avrei voluto sentire un duetto Mango e Pino Daniele. Mamma sì. mia, ragazzi, i brividi.
0: Che gran duetto.
1: Questi nomi.
0: Che gran duetto sarebbe stato. Buongiorno, sono Barbara da Varese. Senza dubbio il duetto più bello è composto da Fabrizio Moro e ultimo il brano L'Eternità, il mio quartiere è una cosa esagerata. Buona giornata anche a te.
1: Il duetto
0: cara Barbara.
1: Esiste
0: davvero.
1: Buongiorno piccolini, un duetto che spero tanto di sentire prima o poi è Renato Zero e Achille Lauro. Ciao Isabella. Chi lo sa? Potrebbe accadere.
0: Perché no? Siamo Emma e Matteo da Reggio Calabria, il nostro duetto preferito è Achille Lauro, ecco che ritorna, e Laura Pausini con 16 marzo che ascoltiamo sempre a Radio Italia. C'è un duetto che io vorrei
1: sì?
0: si formasse, sì.
1: Quale?
0: Vasco Rossi e Olli, questo è il mio.
1: Potrebbe accadere anche questo.
0: Questo
1: un
0: è
1: po'
0: il mio...
1: come è successo come Lorenzo, con Lorenzo.
0: Lorenzo e Alfa.
1: E Alfa.
0: Ecco, Vasco Rossi e Olli, io non vedo l'ora di vederli insieme.
1: Ci sta, ci sta. E c'è un duetto che sta andando alla grandissima.
0: Sì.
1: È quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Si accende il buio, spirito nel buio, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ricordo un duetto favoloso con
0: Zucchero e Joe Cocker.
1: No, con Pavarotti.
0: Con Pavarotti.
1: Sì, poi, sì. Tra gli altri messaggi abbiamo questo: ciao piccolini, mia figlia Giulia propone un duetto Alfa e Tiziano Ferro. Un saluto da Mauro, Cristina, Giulia e Michela.
0: Manolo da Pescara, buongiorno, mi piacerebbe tantissimo sentire Ultimo con Vasco Rossi.
1: Beh, ci vogliono
0: due stadi,
1: due Tor Vergata ci vogliono.
0: Mi sa proprio di sì.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: 8%. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Allora, ci siete?
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sei un mito, 883 a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di miti,
1: loro sono dei miti.
0: Oggi è un giorno speciale per gli appassionati di dinosauri. A New York andrà infatti all'asta lo scheletro di Gus, uno dei Tyrannosaurus Rex più grandi e completi mai scoperti.
1: Il fossile, risalente a 67 milioni di anni fa e scoperto in America di recente, ha un valore stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari e tra i 17,5 e i 26 milioni di euro. Pensate un po', si tratta della valutazione più elevata per un dinosauro, dovuta anche al fatto che il T-Rex è considerato una delle specie più famose e amate.
0: E ad aggiudicarsi Gus quindi potrebbe essere qualche milionario, e la speranza è che lo scheletro poi possa essere messo a disposizione magari in qualche museo, no? Di certo a casa mia non ci sta.
1: No.
0: Un garage. Che garage ci vuole? Ma sì, un hangar.
1: Ci sta, dai. Ci sta a casa tua, è grandissimo.
0: Certo. Sì.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, e siamo già arrivati al termine.
1: Ai saluti. Salutiamo e ringraziamo.
0: È volata anche oggi.
1: Andrea Mazzella in regia con Paolo Guarnieri, Max Pirucci.
0: Ciao amici.
1: Arrivederci Cici.
2: Arrivederci anche da me. Ringrazio voi cari piccolini come sempre per il vostro affetto, per i vostri messaggi. Grazie.
1: E tra poco Paoletta
2: tra
1: con
2: poco
1: voi.
2: Paoletta, sì sì. Fino a mezzogiorno.
1: Vi saluto anch'io, posso
0: Roberto,
1: salutarvi?
0: Non posso.
1: Con una frase di Schopenhauer.
0: Sì.
1: Essere intelligenti è una maledizione. Capisci il gioco, osservi le menzogne, riconosci gli schemi, ma devi comunque fingerti stupido per sopravvivere.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terza notte di scontri nel Golfo, missili di Teheran su due petroliere, un morto. Trump annuncia la ripresa della guerra, riattiva il blocco Hormuz e pedaggio al 20%. Vertice dei volenterosi a Parigi, nasce la coalizione europea per sviluppare lo scudo antimissili, stretta di Bruxelles sugli hacker russi, ancora bombe su Kiev. Legge elettorale, si lavora per un accordo sulle preferenze, corsa contro il tempo per evitare il voto segreto oggi. Riprende l'esame in aula, opposizioni sulle barricate. Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone. A Capaci la mafia non riuscì a piegare lo Stato. Oggi la Premier sarà a Doha per i funerali dell'emiro Altani. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si arriva a 45 gradi, oggi salgono a 4 le città da bollino rosso, e caldo estremo anche in Europa. Omicidio di Aurora Tila, la ragazza gettata da un balcone a Piacenza 2 anni fa, l'ex fidanzato confessa in aula cambiando versione, l'ho uccisa io, dice, e si scusa con la madre. ICE di nuovo nella bufera, secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione, la vittima del Maine è un 26enne colombiano. Mondiali al via alle semifinali, a Dallas si parte con Francia-Spagna, una contro l'altra come all'ultimo europeo. Mbappé sfida Yamal, domani Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 14 luglio 2026 ed è San Camillo dell'Ellis. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, la giornata scorrerà veloce tra momenti di grande attività e altri di totale riposo. Per chi è in vacanza, gli astri consigliano lunghe passeggiate in riva al mare o tra i sentieri di montagna. Per chi lavora, non mancheranno soddisfazioni e riconoscimenti. Toro, oggi sprizzerete serenità e buon umore da tutti i pori grazie alla presenza della luna nel segno del cancro. Gli amici potranno attingere ampiamente alla fonte del vostro ottimismo e della vostra fiducia che li farà sentire subito a loro agio. Gemelli, conoscerete persone molto interessanti e il vostro fascino esaltato dagli astri vi permetterà di sedurre chi vorrete. Riceverete una proposta di lavoro da parte di una vecchia conoscenza, magari in un luogo di villeggiatura. Sarà un'ottima occasione per fare carriera. Cancro, grazie alla luna nel segno, oggi sarete adeguati ad ogni ruolo. Una conquista vi cadrà tra le mani come un frutto maturo e vi troverete bene sia nell'amicizia che nell'amore con persone più giovani di voi che potranno farvi davvero girare la testa. Leone, la voglia di divertirvi di sicuro non vi mancherà. Uscite, fate vita mondana ed esperienze, apritevi a nuove conoscenze. Gli astri complottano per agevolarvi e rendervi felici. Se poi siete in cerca di un nuovo amore, sarete accontentati. Vergine, sarà grande l'intesa con il partner e piacevole la passione che vi unirà, lasciandovi assaporare momenti di serenità e di grande slancio affettivo. Oggi ci saranno sorprese e nuovi incontri e potrete prendervi soddisfazioni in campo economico. Bilancia, con la luna contrastante mettete in conto qualche disguido. I piccoli intoppi ci sono sempre, in qualsiasi attività o situazione non potete pretendere che tutto vada sempre liscio. Non drammatizzate alcune divergenze con il partner. Scorpione, oggi non tutto andrà come desiderate, a cominciare dall'amore. Sembrano inevitabili le tensioni con il partner, tanto da incrinare l'armonia e far emergere una questione che sarebbe meglio non ricordare. Per fortuna gli amici sapranno cosa fare per distrarvi. Sagittario, può essere una decisione efficace contattare qualcuno che non vedete da molto tempo, affinché possiate ricevere proprio quel suggerimento.

0: l'appoggio che vi manca. Una persona amica e sincera può bastare purché sia completamente obiettiva. Capricorno, sarà opportuno non svelare a cuor leggero un vostro segreto a qualcuno, ma procedere con sicurezza lungo la strada tracciata. Una questione finanziaria andrà affrontata con lucidità, ma anche con un briciolo di inventiva per cavarvela al meglio. Acquario, dialettica e capacità di comunicare oggi non saranno il vostro forte. Attenzione quindi agli equivoci che potrebbero crearvi qualche difficoltà, soprattutto con gli amici più intimi. Se il partner vi trascura, non vi arrabbiate, ma cercate di stuzzicare il suo interesse. Pesci, cercate di essere più espansivi e dolci, solo così realizzerete un vecchio sogno. Per i single ci saranno occasioni di flirt e avventure, magari nel corso di un viaggio all'estero, oppure potrà esserci un incontro con una persona proveniente da un paese straniero. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, ecco la frase della canzone misteriosa: giri le case di tutti i parenti, perché se non vieni mi offendo. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi. Credimi se vuoi.

0: senso. Ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, la canzone di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi. Staremo insieme anche questa mattina, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno. E sono giornate importanti queste per tanti ascoltatori, perché moltissimi cominciano a spostarsi per le vacanze. Siamo al 14 luglio. È anche vero che sarà una giornata da bollino rosso per tante città, arancione per moltissime altre, e questo anche domani, quindi sarà una giornata estremamente calda. Dobbiamo fare attenzione, non ci dobbiamo stare al caldo nelle ore più pericolose, e ci dobbiamo ricordare di bere. Lo dobbiamo fare per forza, per la nostra salute. Il giretto alle 2 del pomeriggio, no. Io voglio proprio rivolgermi a quelle persone che vedo al pomeriggio correre. Ma come fate? Ma ci fate caso anche voi? A me capita spessissimo, io vivo in una zona molto verde dove è bellissimo andare a correre, ma con 33 gradi, ma che cosa allenate? Sforzate il cuore, mi fate paura, mi viene voglia proprio di venirvi incontro, fermarvi, scuotervi, dire: ma cosa stai facendo? Fermati, vai a casa all'ombra, ti devi idratare, puoi correre piuttosto in palestra sul tapirulan. Ragazzi, io non amo il tapirulan, non ci andrei mai sopra un tapirulan, però in estate, se proprio vuoi correre, fate attenzione. Pensiamo alla salute, che sia una giornata proprio rivolta a noi stessi e alle persone care, proprio pensando alla nostra salute. Fa caldo, ci dobbiamo proteggere, non è un caldo normale, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, la raccomandazione da mamma l'ho fatta, ma è una raccomandazione proprio accurata che faccio a mio figlio e anche a voi, perché vi voglio bene. E iniziamo con la musica di Blanco, che è in tour. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì prossimo a Palmanova, in provincia di Udine, e lo ascoltiamo con Los Angeles.

0: Los Angeles, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana. Laila mi prendi in giro. Laila ha 25 anni e ha scritto: Paoletta, mi hai detto esattamente le stesse cose in onda. Si riferisce a quello che dicevo poco fa a proposito del caldo, che mi dice mia madre, perché anch'io vado a correre nel pomeriggio e sinceramente non sento nessun problema perché io amo il caldo. Ho capito, Laila, ma se vai a correre magari alle 6 ancora ti posso comprendere, però non dirmi che ci vai alle 2:30, alle 3, perché lì ti fa veramente solo male.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavosten.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Io sono qui, Claudio Baglioni, su Radio Italia, solo musica italiana. Quest'anno Ermal Meta compie 20 anni. Ci piacesse sul palco non lui, e 10 da solista. Sono numeri veramente importanti. Ne ha parlato con Mauro Marino durante la sua intervista al Bravo Baia di Tindari, dove ci ha raggiunto appunto un paio di settimane fa, poco più, per registrare la sua puntata di Radio Italia Live Estate. E il passato di Ermal Meta è stato veramente variegato, perché ha raccontato lui stesso che è passato da diverse band, ha fatto l'autore, il produttore, poi solo il musicista. E lo ha raccontato provando a riassumere il suo inizio nella musica. Poi 10 anni fa si è voluto rimettere in gioco con Umano, il suo primo disco da solista, e ha raccontato che è stata una buona decisione. Lo ha detto ironicamente, non buona, ironica, meravigliosa. Ermal ha anche svelato di essersi lanciato in questa avventura perché sentiva una grande mancanza del palcoscenico. Tutto questo perché lo ascoltiamo, Ermal Meta, Calma Metafisica.
1: Il cielo

0: Ti è mai successo? Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene, cioè l'appuntamento che dedichiamo alla salute e al benessere. In estate i momenti in cui ci si ritrova con gli amici ci sono, aumentano, per una cena fuori, per la grigliata, per far due chiacchiere, e i momenti di convivialità sono importanti, però dobbiamo stare attenti perché tendiamo ad abbuffarci e poi dopo ci ritroviamo appesantiti, abbiamo lo stomaco, il gonfiore addominale, la digestione lenta. Ecco che cosa bisognerebbe e non bisognerebbe fare durante e dopo le abbuffate. Guardate che io ve lo dico, ma sono la prima a sbagliare. Dovremmo evitare le bevande gassate o zuccherate che peggiorano il gonfiore. Poi spesso alcuni rimedi che vengono consigliati sono i classici amari, ma l'amaro è controproducente, altro alcol. Bisognerebbe limitare il consumo di ciò che ci piace di più, i lievitati, il pane e la focaccia. Dovremmo masticare bene, mangiare lentamente e il giorno seguente, se abbiamo fatto un'esagerazione, non dobbiamo digiunare, perché non è corretto passare da un estremo all'altro. Dobbiamo ridurre sì l'apporto calorico e scegliere prevalentemente frutta e verdura. Poi ci sono dei cibi che sono molto utili per sgonfiarci, lo zenzero, le erbe come il finocchio oppure la melissa, perché riducono il gonfiore e aiutano la digestione. Ad esempio si può fare una tisana al limone e zenzero che vendono già pronte, oppure proprio mettere le fettine di limone nell'acqua bollente e anche pezzetti di zenzero. Che buono, mi è venuta una voglia.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for Well.

0: Ma che male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduta.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica.

Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Harry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio raccontarvi una storia adesso, la storia di Dalila che insieme al suo compagno ricercatore ha deciso di lasciare la sua Milano, la frenesia, il traffico, anche l'insicurezza, per trasferirsi in un posto bellissimo, altrettanto bellissimo, diverso, decisamente diverso, Tramonti, che è in provincia di Salerno. Loro adesso vivono in un piccolo monolocale che si può raggiungere soltanto a piedi attraverso un sentiero. Tenete conto che questa località è un po' arroccata, ha un panorama stupendo, sono zone del Salernitano veramente bellissime, e questa scelta è nata dal bisogno di fare tutto più piano, di rallentare, di ritrovare un equilibrio lontano dai ritmi della grande città. E Dalila ha raccontato di aver sentito questo bisogno di fermarsi, di chiedersi cosa la facesse stare davvero bene, e la risposta è arrivata tornando alle sue radici, dove la natura proprio ti dà il tempo della giornata, ha un ritmo diverso la giornata. E in questa nuova vita sono tornati anche i ricordi del nonno, che le aveva insegnato a coltivare l'orto, a vivere il bosco, a cavarsela con i lavori di casa.

accendere il camino, al preparare la legna, ogni gesto quindi è diventato un modo per sentirlo ancora più vicino il nonno, e sono felici così. Buona vita ragazzi, e noi ascoltiamo l'ultima canzone, Giulie e Biagio Antonacci.

0: fantasia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspen, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

terpa. Prigionieri da scaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 14 luglio 2026. Puzzolente e stupefacente, una donna cammina in strada vicino a Napoli con due pesanti buste della spesa. L'odore insospettisce i carabinieri. La donna, alla vista dei militari, ha accelerato il passo cercando di far perdere le sue tracce e così ha attirato ancora più l'attenzione. La gazzella stava percorrendo il quartiere quando ha notato una 64enne che camminava con due borsone della spesa pesanti. I militari hanno osservato la tipa e nell'avvicinarsi hanno percepito un forte odore di droga. La donna ha accelerato il passo, complicandosi ancora di più la vita. Nelle buste, in una c'erano 536 grammi di marijuana. I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione a casa della donna e lì ne hanno trovati altri 364 grammi. Ovviamente è stata arrestata. A Roma il tavolo Libano-Israele, lo ha annunciato il ministro Tajani. Minaccia la Meloni, ma lei non si intimidisce mica, ha garantito Tajani. La montagna tragica, cadono in un crepaccio due alpinisti morti sul Gran Paradiso. Non si avevano più loro notizie dal 9 luglio. Rivedere il mare, entrare con i piedi nell'acqua, farsi accarezzare dalle onde. La signora Maria Mele, 102 anni, per il suo compleanno aveva chiesto come desiderio proprio quello di sentire nuovamente la brezza marina e potersi fare un bagnetto. L'occasione, in occasione dell'apertura a Salerno di una spiaggia pubblica, la seconda attrezzata sul territorio. Marisol è dedicata all'accoglienza e all'assistenza delle persone con disabilità. E

0: così lei ha potuto coronare il suo sogno. Era molto contenta. Cyberspionaggio, Mosca contro i paesi dell'Unione Europea, le accuse arrivano dalla Francia e Bruxelles si accoda. AFA, c'è un caldo pazzesco, l'Italia torna ad arroventarsi, c'è anche l'emergenza siccità, il Piemonte ad esempio chiede acqua alle regioni vicine. 16 luglio si avvicina l'obbligo della polizza dei monopattini, si rischiano multe da 100 a 400 euro, dice Assoutenti, ancora pochi controlli. Per la Consob la sfida è integrare i mercati europei, superare la frammentazione del settore. Volkswagen, possibili altri 50.000 tagli, altro che noi Germania avere macchine tante, non licenziare, licenziano tra le vie per calare i costi generali, molti perderanno il posto. A Firenze i rider in sciopero il 15 luglio, paghe basse e condizioni critiche. E Macron dice che bisogna difendere la libertà col sangue nel discorso agli eserciti in occasione del 14 luglio. Mosca dice che i volenterosi sono un gruppo di guerrafondai. Terremo d'occhio il summit dopo le parole di ieri. E dunque in primo piano resta poi lo stretto di Hormuz. L'Iran accusa gli Stati Uniti hanno fatto a pezzi il memorandum e noi faremo lo stesso. Si interviene per difendere i più piccoli dai social. L'Unione Europea dice l'accesso sarà graduale per bambini e ragazzi. La proposta arriverà dopo l'estate, per i più piccoli niente schermi. E quindi occhio, dice l'affascinante, bravissimo e competente Pietrangelo Buttafuoco. Non c'è mai stata una novità, una innovazione tecnologica che non abbia veicolato un lascito culturale e sapienziale. Sì, capito tutto. Lo sport e il calcio, campionati del mondo, via le semifinali, si comincia quest'oggi con Francia contro Spagna, domani Argentina contro Inghilterra. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'espansione dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista su tutte le regioni, anche in montagna, temperature elevate. Durante le ore pomeridiane locali rovesci o focolai temporaleschi prenderanno vita sui rilievi alpini orientali e sui settori montuosi lombardi. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, ma accompagnata da una pesante canicola con punte termiche e pronte a toccare i 38-40 gradi nei settori interni sardi e centro-meridionali. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Resti vuoti, coma cose su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso vi chiedo uno sforzo di memoria. 2020, pandemia. Un ragazzo, Jacopo Mastrangelo, nel 19enne all'epoca, era diventato virale per la sua musica. Certo, in tanti erano diventati virali in quel periodo che si facevano qualcosa sul balcone, ma lui si affacciava sulla terrazza di casa in Piazza Navona a Roma e faceva i grandi successi, suonava i grandi successi nel silenzio generale del lockdown. Con la chitarra distorta aveva intonato anche l'inno di Mameli, poi Puccini, Verdi, Mascagni, Vasco Rossi, Laura Pausini, Jovanotti, Renato Zero, e quindi aveva acquisito un po' di notorietà sui social. E ultimamente Jacopo è arrivato anche sui grandi palchi, dallo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia alla Camera dei Deputati, fino all'inaugurazione dei mondiali di sci di Cortina 2021. Nell'ultimo fine settimana però Jacopo ha tenuto la sua ultima esibizione dalla terrazza di Piazza Navona per lo show finale, e in tanti si sono radunati sotto casa sua perché, ha raccontato, devo lasciare

0: l'appartamento, forse diventerà un B&B, e quindi per questo motivo ha salutato e ringraziato l'appartamento facendo quello che aveva fatto durante il lockdown, e cioè suonando.
1: Disco Italia. Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Francesco De Gregori, il bandito e il campione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora e buongiorno Enzo Miccio qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci qua, buon 14 luglio, la presa della Bastiglia oggi. Allora, ma oggi voglio riparlare di matrimonio. Io sono in alta stagione, sono in giro per l'Italia, abbiamo appena fatto un matrimonio strepitoso sul Lago Maggiore e adesso mi preparo per partire verso il sud in costiera. Tra un matrimonio e l'altro voglio parlare un po' anche a voi delle tendenze di questi matrimoni sorprendenti, ok? Accanto all'eleganza, alla semplicità, alla ricercatezza, cresce anche il desiderio di sorprendere. Gli sposi vengono sempre con questa voglia di creare l'effetto wow. E in questo discorso si inseriscono le cerimonie a tema, ok? Quindi il matrimonio ispirato al cinema, con scenografie che richiamano i film iconici, fino ai ricevimenti in stile festival, palchi, luci, musica dal vivo e quindi un intrattenimento importante, esattamente come si fa con un concerto all'aperto, come quello che abbiamo fatto

0: fatto noi al Foro Italico in Piazza Duomo? Beh, non lo so, lì è un po' difficile.
1: Quindi, sì, c'è qualche persona in più.
0: Diciamo di sì. Quante migliaia di persone c'erano ai nostri concerti?
1: 50.000.
0: 50.000, siamo stati fortissimi. Bene, ritorniamo ai matrimoni. Sempre più coppie scelgono quindi location fuori dal comune. Non solo ville, spiagge, castelli, serre botaniche, musei, castelli medievali o antichi teatri restaurati. Io ho fatto anche un bellissimo evento in una cava di marmo, bellissima, con un'illuminazione solo a lumi di candela. Insomma, l'effetto scenografico è parte integrante dell'esperienza. Un'altra idea che sta prendendo piede è il cambio dell'abito della sposa, ok? Abbiamo sempre parlato di questi cambi che durante il giorno devono esserci, la sposa non può essere la stessa, ma questo è una mia qualcosa che faccio da oltre 20 anni. Adesso la sposa vuole avere almeno 2 o 3 look nel corso della giornata: cerimonia, ricevimento, party serale, ognuno con uno stile completamente differente e che si sposa ai vari momenti della giornata, quindi un po' più classico, un po' più etereo, un po' più dea, Madonna in chiesa, il velo, il volume, poi diventa un po' più sensuale, un po' più femminile, magari si sceglie una silhouette un po' più a corpo, fino a poi alla libertà totale, magari dei mini dress. Io in collezione, nella mia Enzo Micio Bridal Collection, che potete trovare sui miei social, ci sono questi abitini corti meravigliosi, magari un po' scintillanti, con le frange, senza le spalline, quindi con un bel décolleté che prende aria per il party finale. Insomma, devo dire che per organizzare un matrimonio ci vogliono tanti ingredienti, come dico io, e soprattutto ci vuole equilibrio, non troppo di una cosa e meno di un'altra, perché altrimenti la ciambella non riesce col buco. E fidatevi di Enzo Miccio, noi ci sentiamo domani, ovviamente.
1: A domani, ciao Enzo.
0: Un abbraccio.

0: oceanica.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Marisa, magica favola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: È arrivato!

0: italiane dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Io

0: Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. È il rock per Vasco Rossi non è solo un genere musicale, è proprio il suo linguaggio artistico che conosce bene, e poi è il filo conduttore di tutta la sua vita. Ma perché lo dico? Perché ne ha parlato lui stesso in un messaggio molto lungo sui social, dove ha proprio fatto un pensiero, ha riflettuto sul significato dei concerti oggi, e ha detto letteralmente, è un virgolettato: la gente non viene solo ad ascoltare delle canzoni, ma viene a liberarsi, a sentirsi parte di una tribù emotiva. Quant'è vero, Vasco? E poi, se non lo sa lui, e secondo Vasco Rossi, in un mondo dove c'è tanta iperconnessione, spesso ci si sente distanti dal punto di vista umano, gli show ti rimettono insieme, rappresentano proprio qualcosa di unico. E poi ha pensato al suo percorso artistico personale, ha spiegato di sentire di aver già dimostrato tutto quello che poteva, però oggi ha un altro obiettivo: continuare a mettersi in gioco. E infatti ha detto: mi interessa restare curioso, restare vivo artisticamente. Chi smette di cercare è finito. Io continuo ad alzare l'asticella e a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Si sente tutto questo, Vasco, si sente, e questo ti tiene anche giovane, giovanissimo. Noi ascoltiamo Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: Ma

White Girl Wasted, Anna su Radio Italia, solo musica italiana, grande album Anna, e va avanti anche con il suo tour estivo, sta facendo un sold out dietro l'altro anche con Million Dollar Babe Tour 2026. E per quanto riguarda invece la tournée che è nei palazzetti alla fine dell'anno, dopo la data di Milano, anche l'appuntamento al Palazzetto dello Sport di Roma, che sarà il 19 dicembre, è tutto sold out, tutto esaurito, e quindi ne ha aggiunto un altro il giorno dopo, il 20 dicembre, sempre nella stessa location. I biglietti per la nuova data sono già disponibili e trovate il calendario completo anche sul nostro radioitalia.it. E noi adesso ascoltiamo un classico, quello dei Gemelli Diversi, Mary.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Elisa, amore è su Radio Italia, solo musica italiana. Ci avete mai fatto caso che noi facciamo tante cose nuove che 20 anni, 30 anni fa non si potevano fare perché non avevamo gli stessi mezzi e siamo anche diventati maleducati in modo diverso. Mi spiego, perché adesso non è solo più interrompere qualcuno mentre parla la maleducazione, oppure di dimenticare di dire grazie, però ora passa tutto soprattutto nel modo in cui usiamo la tecnologia. È poco rispettoso inviare email di lavoro fuori dall'orario d'ufficio, soprattutto a colleghi più giovani, perché crea quell'ansia, la pressione di dover rispondere, oppure nei luoghi pubblici guardare video o ascoltare audio senza le cuffie. È tra i comportamenti più mal sopportati, eppure si fa tanto, purtroppo tanto. E così come parlare al telefono con gli auricolari mentre si è alla cassa, ignorando chi ci sta servendo. Nelle chat, aggiungere qualcuno a un gruppo WhatsApp senza chiedere il consenso è un'invasione della privacy, mentre lasciare senza risposta una proposta di uscita è percepito come una mancanza di rispetto. Insomma, cambiano le cose e ci si deve adeguare con educazione. Ora c'è Lazza con Male da vendere.

0: Male da vendere, Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. E voi lo sapete cosa rende unico il prosciutto San Daniele DOP? Solo cosce di suino italiano, sale marino e il microclima irripetibile di San Daniele del Friuli. È un prodotto naturale, senza nitriti e nitrati, fonte di proteine, ricco di minerali e vitamine. È il risultato, un'eccellenza dalla dolcezza inconfondibile, perfetto per l'estate. Scoprite tutto il gusto del prosciutto di San Daniele, naturale, unico e italiano.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100%. Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
9: Sento ancora un nodo in gola e mi atterrano, mi muoio.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Da domani scattano delle nuove regole della shrink... scusate, ma io non lo so pronunciare. Che cosa si intende? La pratica, che è sempre più ricorrente, di ridurre le quantità di determinati prodotti, lasciando però il prezzo uguale delle confezioni al supermercato e in negozio. È un decreto che vuole rendere più trasparenti queste variazioni. Allora, qual è la novità principale? C'è l'obbligo per produttori e distributori di comunicare ai rivenditori ogni riduzione della quantità dei prodotti. In più, va indicato anche quanto il consumatore pagherà in realtà di più per avere meno prodotto nella confezione. Quindi sarà compito di punti vendita e negozi fisici, ma anche online, informare i clienti di queste modifiche. Invece è sfumata la possibilità di un'etichetta sul prodotto che segnali la riduzione del contenuto rispetto alla versione precedente, che sarebbe stata quella più facile, no? Soprattutto immediata. Ora noi ascoltiamo Lunedì Nero di Mr. Rain, che oltre ad aver partecipato alla scrittura del testo e della musica di questa canzone, ha contribuito anche alla sua produzione. Tutto ha fatto Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
3: Acabou.

Toccherò Diavoli in me, Devil in me su Radio Italia, solo musica italiana, scrive Maria, ma moltissimi altri a proposito di quello che dicevamo prima, no? Dell'obbligo di dichiarare che la quantità del prodotto è diminuita. Ci abbiamo fatto caso, sono cose che succedono da anni. La stessa scatoletta con i tè dentro, con le bustine di tè, che costa lo stesso modo, invece di averne 20 ne ha 18. Le confezioni si sono ridotte, sono diventate più piccole. Dobbiamo stare sempre molto attenti, dice lei, giustamente, e lei è una che ci fa molto caso, perché lei si diverte proprio a far la spesa, dedica il suo tempo a far la spesa, lo fa attentamente, e ha notato che è successo praticamente un po' con tutti i brand, con tutti i prodotti che si trovano al supermercato. Certo, dobbiamo stare molto attenti a tutto questo, e ora ascoltiamo la hit estiva di Samurai J, che ha lanciato per dar seguito al grande successo di Ossessione, che è sempre primo in classifica. Samurai J, Flamenco Paranoia. Yeah.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV. Tra poco più di un mese uscirà come live action, cioè un film interpretato da attori in carne ed ossa che prima era un cartone, uno dei cartoni animati più amati degli ultimi anni, Oceania. E questo live action esce dopo 10 anni dalla prima volta che abbiamo conosciuto la protagonista Vaiana. E Vaiana è interpretata da Catherine Lagaia, è la figlia del capo Tui dell'isola di Motunui, che parte per un viaggio per restituire alla dea della natura il cuore che le fu rubato dal semidio Maui, interpretato da Dwayne Johnson. Questo viaggio però l'aiuterà anche a ritrovare se stessa e restituire identità alla sua gente. E l'attore Dwayne Johnson, che interpreta il semidio Maui, è anche la voce originale del cartone. Uscirà in tutte le sale il 19 agosto Oceania.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita!
17: E regali di Natale!
18: Ma è piena estate!
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
19: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
23: Ah, e allora scialla!
25: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
23: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: qui Alessandra Moroso su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo pronti per riascoltare Luca Ward e la frase che ha tratto da una canzone questa mattina dopo l'oroscopo.
1: Giri le case di tutti i parenti perché se non vieni mi offendo.
0: Quanto è vero. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, questa è la canzone da individuare. Bravissimo Leonardo da Parma, bravo Leonardo, ce l'hai fatta tu. Leonardo è fisioterapista, gli piace molto giocare a calcio, il suo cantante preferito è Marracash e saluta la sua fidanzata Chiara. Leonardo, un abbraccione a te, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Colors, questa era Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Ratata Mahmood, la nostra ultima canzone. Ci risentiremo domani. Paoletta vi bacia, vi do un abbraccio. L'appuntamento è dalle 9 fino a mezzogiorno. Vi lascio a Mario Volanti, che arriverà tra pochissimo. E adesso è il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terza notte di scontri nel Golfo, missili di Teheran su due petroliere, un morto. Trump intanto annuncia la ripresa della guerra del blocco Hormuz e un pedaggio al 20%. Il 14 luglio a Parigi la parata per la presa della Bastiglia con Mattarella, al vertice dei Volenterosi nasce la coalizione europea per sviluppare scudo antimissili e ancora bombe su Kiev. La legge elettorale, si lavora per un accordo sulle preferenze, corsa contro il tempo per evitare il voto segreto, oggi l'esame in aula, opposizioni sulle barricate. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si arriverà, pensate, a 45 gradi. Oggi salgono a 4 le città da bollino rosso e caldo estremo anche in Europa. Maxi blitz antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri a Reggio Calabria. 79 arresti contro le storiche cosche regine e le reti del narcotraffico. L'omicidio di Aurora Tila, la ragazza gettata da un balcone a Piacenza 2 anni fa. L'ex fidanzato confessa in aula cambiando versione, l'ho uccisa io, dice, e si scusa con la madre. 10 anni fa l'attentato dell'ISIS a Nizza, dove morirono 86 persone travolte da un camion lanciato sulla folla. Oggi le commemorazioni nel giorno della festa nazionale francese. E poi i mondiali. Al via le semifinali, a Dallas si parte con Francia-Spagna, una contro l'altra come all'ultimo europeo. Mbappé sfida Yamal, domani Inghilterra-Argentina.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno, eccomi qui pronto a raccontarvi un pezzo di classifica, lo spaccato numero 2, quello che vi propone le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Al numero 16 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.

Al numero 13, nuova entrata, la nuova coppia, quella composta da Gianna Nannini e Marrakesh. Ascoltiamo la nuova versione di America.

finito anche lo spaccato numero 2, vi rinvio domani per il numero 3, domani è mercoledì, domani le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Per quanto mi riguarda è tutto, ciao ciao, a domani.

0: Mercatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su domenico.it.
11: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
12: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo, intenso, cremoso,
1: il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: E niente, tocca a noi, sai?
1: Tocca a noi, evviva, sì, sì, evviva, sì, sì. Siamo pronti?
0: Siamo pronti, prontissimi per questo caldo pomeriggio. Ringraziamo anche Mario Volanti e la classifica della musica italiana Il Capo,
1: che è sottotitolo anche questa settimana.
0: Anche questa settimana la classifica italiana te la dà
1: Radio Italia.
0: E il segnale orario te lo dà Francesca Leto. Sì, sì, sì.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 14 luglio 2026. Toglie la manetta e porta il cane a fare la cacchetta. Ha violato le prescrizioni degli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane, desideroso il cane di fare i bisognini. L'uomo, un catanese di 52 anni, è stato pertanto individuato dagli agenti. I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nella casa dell'uomo, trovando mezzo chilo di droga. L'indagato è stato ovviamente arrestato per evasione e per detenzione di sostanze stupefacenti. E il cane? Beh, il cane sarà tornato a casa da solo, no? I monopattini dal 16 luglio, salvo cambiamenti in extremis, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per danni contro terzi. Si rischiano multe fino a 400 euro. Nel primo Angelus da Castel Gandolfo il Papa ha esortato ad ascoltare e a pregare. Ennesimo appello, poi i venti di guerra non spengano la pace. Il caldo pazzesco, temperature a 40 e più gradi, siccità, siccità, l'acqua non ci sta, il Piemonte chiede aiuto ad altre regioni, vuole avere dell'acqua. Intanto in Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz. In America Latina sono ammessi solo testimoni umani, sebbene Argentina e Messico abbiano fatto alcune eccezioni. Sebbene l'impronta della zampa di Luna non abbia valore legale, il gesto ha un significato affettivo. Da maggio oltre 50 coppie dell'Ecuador hanno scelto di sposarsi alla presenza dei propri cani e gatti. Il fatto che lei, Luna, sia qui è davvero fantastico, ha dichiarato uno dopo la cerimonia nella capitale, Quito. L'ingegnere 38enne ha raccontato che è stata un'idea del marito portare Luna, la quale per l'occasione indossava un vestitino di tulle rosa. Spettacolo ovviamente. Guido Stazzi, nuovo presidente della Consob, oggi mette il sedere sulla prestigiosa cadrega. Nel Maine, Stati Uniti, un agente dell'ICE ha ammazzato un uomo durante un controllo, il secondo caso in pochi giorni. La Meloni annuncia controlli straordinari a Palermo, forse anche con l'esercito, così al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Accesso graduale ai social per bambini e ragazzi lo stabilirà l'Unione Europea, è una proposta che arriverà però dopo l'estate. Per i più piccoli niente schermi. Il Volkswagen, il capo Blum, ipotizza 50.000 nuovi tagli tra le strade possibili per ridurre i costi generali, ora più 20% rispetto alla concorrenza. Dice Simona Ventura. La domenica sportiva era il mio sogno, Maria Teresa Ruta il mio punto di riferimento, volevo essere come lei. Lo sport, il calcio, siamo al Redderazione, ma i campionati del mondo, è tempo delle semifinali, si comincia quest'oggi con Francia-Spagna e domani ci sarà la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra, si tratta ovviamente di due classiconi. Il calcio sarà pure uno spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Anticiclone subtropicale sempre più forte sul nostro paese, temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud con isolati annuvolamenti sugli Appennini. Più nubi al nord con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Bel tempo ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma, innamorata son.
1: Sai per chi mi batte il corazon?
0: Per chi?
1: Hai visto chi c'è?
0: Guarda, c'è lei, è tornata abbronzatissima, sì. La bella
2: Brisella mia.
0: Ci ha abbandonati.
2: Cara Brisella mia, sciuria.
0: È stata con noi una settimana al Tanka, scusa, a Tindari, che sì. Confusione, Sara, perché viaggiamo? Allora, dicevo che è stata una settimana a Tindari con noi, poi sì. Ci ha abbandonato e se n'è andata a Renella con gli altri. Ci hai tradito, ci hai tradito.
1: Fa tutto il giro, fa bene, Livia, ecco, Maria Tarsitano,
0: brava, brava.
1: Ciao, ciao.
0: Vabbè, allora noi in tutta risposta non la portiamo a Villa Simius.
1: No, ecco. no, ma credo
0: così
1: che...
0: Così tempari, vedi?
1: Ecco, no, ma non è, credo che sia già organizzato.
0: Preferito
1: così.
0: Andare con gli altri, ecco. Ora paghi tazzi.
1: Siamo dazio, vendicativi, dazio. Vendicativi.
0: Allora, buongiorno, bentrovati. Oggi è martedì, noi siamo i soliti due, quelli lì.
3: Mauro Marino.
0: Esatto.
3: Francesca Leto.
1: Presente.
0: Floreale acquamarina oggi. Sì. Sembri un
1: corallo.
0: Il fondo di un oceano.
1: Che bello. Sì. Mi piacerebbe starci là al fresco.
0: Hai toccato il fondo proprio. Vabbè, sì, non sarebbe male. Sì.
1: Al fresco.
0: Il numero?
1: Il numero è il 331-995-0095.
0: Bravissima.
1: Oggi la calura mi ha fatto
0: memoria.
1: Il regalo della memoria.
0: Memoria,
1: sì.
0: Va bene, abbiamo detto tutto. Noi si va al cinema veloci veloci per pochi secondi, ma proprio 25-30 massimo, e poi musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Canzone dedicata a noi, stupidi bella. Ragazzi.
1: Anche pazzi.
0: Pazzi,
1: stupidi.
0: Ma poi
1: ragazzi.
0: Il caldo da pazzia, ne parleremo dopo. Abbiamo una notizia molto interessante.
1: Guarda, io li vedo tutti i giorni, quelli ecco, che appunto, sono impazziti per il caldo.
0: Soprattutto per strada. Comunque niente, tra poco ne parleremo anche, magari nel frattempo raccogliamo i vostri messaggi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su domenico.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, qui si vola.
1: Qui si vola, la canzone preferita da Fiorella Felisatti, che salutiamo.
0: Poi forse un giorno vi racconteremo anche perché prima c'era Annalisa, Il mondo prima di te.
1: E
0: siamo
1: adesso
0: pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a Su, si fa vedere che non ce la fa, al braccio lento, hai capito? Hai visto come fa Susi? Veloce.
1: Scusate, però mi avete rovinato la rullatina della base havaiana.
0: Scusa,
1: Lidia Maria, per favore, rimettila.
0: Comunque lo so perché lei non è mancina e lo fa con la sinistra, invece Stussi il cursore lo alza velocemente con la destra, hai capito?
1: Quindi sì,
0: anche
1: c'è tutta una
0: sinistra.
1: tecnica, c'è, va bene.
0: Andiamo.
1: Allora salutiamo Christian.
0: Christian
1: ci dice che ha lavoro a 40 gradi perché lui raccoglie negli orti.
0: Ah, quindi non è Christian della programmazione musicale?
1: No. Christian,
0: okay.
1: Hai tutta la nostra solidarietà, ci chiede un saluto e una secchiata d'acqua.
0: Ma ce l'abbiamo, la recuperiamo.
1: Eccola qui.
0: Lidia. Allora, Mariella ci ascolta anche oggi, ultimo giorno, poi andrà in vacanza da domani, mercoledì, va via pure di mercoledì che è un giorno tranquillo anche per viaggiare.
1: Intelligente,
0: forse.
1: Mi raccomando. Bravo. Ascoltaci anche dalla vacanza, sempre con la nostra app dappertutto.
0: Sì, è gratis.
1: Certo, sempre. Poi c'è Chiara Emma che ci scrive: ciao Franci, ciao Mauro, fate gli auguri al mio papà che oggi compie 78 anni.
0: Certo,
1: auguri Livio!
0: Tanti auguri! Abbiamo anche Alejandro che ci ascolta dal Salvador, lui ha lavorato tanti anni in Italia, ora è tornato là e ci ascolta sempre, quindi ciao Alejandro.
1: Hola,
0: che tal Alejandro?
1: Hola, muy bien. Poi c'è Nadia che fa questa domanda.
0: Che domanda?
1: Ma Franci, quando sarai in Sardegna a trasmettere, pubblicherai lo stesso le ricette del Francilicious? Ma certo, cara Nadia, mi sono già organizzata.
0: Direttamente
1: il giovedì non manca.
0: Ah, non le fai dalla cucina del Tanca?
1: Non so se mi fanno entrare nella
0: secondo
1: cucina.
0: Secondo me sì.
1: Vabbè, proverò.
0: Vai là, fai un
1: idea.
0: Po' di moine. Voi donne dicono sempre di sì, dai, su, diciamoci la verità.
1: Dai, ci proviamo.
0: Secondo me puoi farle dalla cucina del Tanca.
1: Comunque Nadia non mancherà.
0: Bene. Adesso c'è anche Carmela che salutiamo affettuosamente.
1: Affettuosamente, ciao Carmela.
0: Ciao Carmela, sai chi la saluta tanto?
1: Chi è che la saluta?
0: Cioffi.
1: Ah, ecco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: stavamo notando che Lidia Maria è rilassata, guardala,
1: certo,
0: un po', c'ha quel sorriso rilassato.
1: Sì, quel sorriso anche
0: rilassato,
1: un po', ma perché c'è sempre un po' quel momento
0: quel
1: di
0: momento,
1: transizione,
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: torni
0: vero,
1: e riprendi le abitudini.
0: Anche Arienti è rilassato.
1: È arrivato il sindaco di
0: oggi,
1: segno,
0: quando, allora, quando c'è un uomo in regia non entra nessuno,
1: no.
0: Quando c'è una donna in regia entrano tutti, io
1: certo,
0: non capisco come mai, no?
1: Perché è per gentilezza,
0: chissà,
1: per educazione.
0: Per gentilezza, per
1: sì,
0: educazione,
1: sì,
0: arrivano addirittura prima del previsto, è incredibile.
1: Certo, arrivano prima per verificare se appunto Lidia Maria ha bisogno di qualcosa,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: portare
0: certo, certo,
1: l'acqua,
0: certo,
1: per esempio.
0: Sì. Lidia Maria hai bisogno di qualcosa? No, possiamo andare allora, ok.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: edicola con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Mari!
1: Scusa!
0: Lo siento, come sono educati i pinguini. Veramente. E chiedono sempre scusa, a prescindere, in tutte le lingue. Grazie.
1: Sì.
0: Finiamo il giro dei saluti? Grazie.
1: Bravi, bravi, bravi. Allora c'è Marco che scrive: ciao Mauro, ciao Franci, come state oggi?
0: Accaldati, siamo come bene, tutti, sì. Abbastanza accaldati.
1: Io non sto molto bene, sono uscito da una brutta influenza. Oggi finalmente è il primo giorno che metto il naso fuori di casa.
0: D'estate.
1: Fatemi gli auguri. Marco, dai Marco, hai dato.
0: Dai Marco, dai,
1: basta,
0: che ce la fai,
1: basta.
0: Dai, che ce la fai. Poi abbiamo il nostro amico Alessandro che è con noi anche oggi, anche il nostro amico Stefano. Ciao ragazzi.
1: Ciao Stefano, ciao ragazzi. C'è anche Enrica che ci ascolta mentre sta preparando il gelato nella sua gelateria.
0: Tamara,
1: che buono, Enrica.
0: Prego, buono, sì.
1: Qual è il tuo gusto preferito di gelato?
0: Vabbè, tutti, van bene tutti.
1: Tutti. Io la
0: tranne il gusto puffo che veramente, però il resto
1: esiste ancora il gusto?
0: Non lo so, probabilmente sì. Non mi domando neanche se. Massimo e Bruna sono in viaggio in auto, ci ascoltano sempre, sono in viaggio e ci ascoltano anche oggi, quindi
1: chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Sempre,
0: Enza,
1: mi raccomando.
0: Enza. Ciao Enza. Molto bene, possiamo andare avanti?
1: Andiamo avanti.
0: Sì, magari c'è ancora un messaggio volendo,
1: ci
0: sta.
1: Chi c'è? Sì, c'è Umberto che vuole essere salutato.
0: Ciao Umberto
1: da Savona.
0: E noi, nel frattempo abbiamo Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Ma che forma avrà?
1: Tondo?
0: A palla, a sfera.
2: Lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Hai visto Blanco?
1: Ho visto.
0: Hai sentito Blanco?
1: Certo.
0: Hai cantato Blanco?
1: Ma scusa, ma secondo te Blanco, che è uno dei miei preferiti, sì, che fa una canzone dedicata alla mia città preferita, che è Los Angeles, secondo te io non la canto?
0: Quando andrete insieme a Los Angeles e rimarrete là? Nel senso, così, è una domanda che ci poniamo in tanti.
1: Non lo so, avrei un po' di impegni qua. Vabbè, non so, è un po' lontano.
0: Puoi fare la diretta anche da là. Puoi cantare Blanco a squarciagola per le strade di Los Angeles. Pensa,
1: cavolo,
0: che bello.
1: Lì mi lancerebbero anche dollari, spero.
0: Chiudiamo questa prima oretta, via.
1: Va bene, chiudiamola perché sono le 2.

0: scusa Francesca, stiamo aspettando te, possiamo parlare? Stavamo parlando, stiamo dicendo, ma possiamo parlare, possiamo disannunciare Jovanotti Alfa?
1: Stavamo dicendo i modi di dire in dialetto.
0: Sì, non si può dire.
1: Che mi fanno molto ridere.
0: Ma quella che abbiamo detto fuori onda non si può dire. Prima c'era anche Rose Villain, Click Boom. Attenzione perché oggi è giornata importantissima, stasera alle 21, italiane, si giocherà a Dallas la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna, due nazionali che hanno dominato il calcio contemporaneo.
1: Una partita che interesserà tutti, anche a chi non interessa il calcio. Allora,
0: certo,
1: facciamo un ricapitolo.
0: Sì.
1: La Francia ha cominciato prima con Zidane il mondiale 1998,
0: sì,
1: bissato nel 2018.
0: Sì.
1: Poi è arrivata la Spagna vincendo, sì, il mondiale 2010,
0: sì,
1: ma anche gli europei del 2008, 2012 e 2024.
0: Ora stasera gli addetti ai lavori, insomma i francesi sono i grandi favoriti, dicono gli addetti ai lavori, grazie all'incredibile talento della rosa a partire dal capitano che è Mbappé e il pallone d'oro Ousmane Dembélé, quindi
1: ma attenzione,
0: però
1: attenzione perché la Spagna risponde con un unico gol subito in questo mondiale,
0: esatto,
1: e imbattuta in 36 partite ufficiali, quindi mica male.
0: E poi hanno questo ragazzo 19enne, giovanissimo, Lamine Yamal, che è un fuoriclasse, gioca al Barcellona,
1: sì,
0: quindi vedremo cosa succederà. Io tifo Spagna, lo dico apertamente.
1: Non me ne vogliono gli amici francesi, ma anche io tifo Spagna.
0: Mi spiace per i vicini di casa, ma
1: quindi come possiamo tifare in spagnolo?
0: Niente.
1: Stasera tu che parli?
0: Hola, vamos, adelante, fuerte, così, praticamente così, staremo a vedere cosa succederà. È comunque una partita importante che seguiremo da casa. Noi,
1: sì,
0: siamo radio ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio, lo sapete, purtroppo l'Italia non c'è, però comunque speriamo,
1: vabbè,
0: prossimamente.
1: Vedremo.
0: Tra 4 anni magari.
1: Aspetteremo.
0: Abbiamo tempo a prepararci,
1: esatto,
0: comunque, volendo, per i prossimi mondiali. Possiamo andare con il Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ricordati.
1: Di cosa?
0: Di me.
1: Ah, beh, ma di te non come faccio a dimenticare?
0: No, ma era il titolo della canzone di Antonello Venditti.
1: Sì, sì, sì,
0: dice
1: certo.
0: Lidia Maria che è tardissimo.
1: Andiamo.
0: Quindi prego.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su domenico.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: Day, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Come sta Brescia?
1: Sta da Dio, guarda, soprattutto dopo le ultime news.
0: Beh, certo, perché dopo Genova e Roma, Brescia è pronto a continuare il suo viaggio dal vivo anche il prossimo anno. L'appuntamento sarà all'ippodromo San Siro a Milano, dove sabato 11 settembre 2027, beata chi c'ha un occhio, l'artista si esibirà per la prima volta.
1: Sì, ma il titolo che ha dato al Milano Marea. Da umore Marea la sua canzone. Lui è molto contento, ha annunciato l'appuntamento ovviamente sui social.
0: Io, scusa, l'avrei chiamato Milano Marittima, visto che
1: Comunque da domani, il giorno 15 alle ore 11, saranno in vendita appunto i biglietti per il concerto di Brescia Milano Marea, ricordiamolo, dell'11 settembre 2027.
0: Molto bene, noi intanto andiamo al cinema per 20 secondi.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita, malavita, malavita, malavita, malavita, malavita, malavita, malavita, malavita,
2: malavita, un po'
1: malavita, malavita, rallento che è la base più lenta.
2: Sì, malavita, malavita, malavita, che anche un po' uno scioglilingua se vogliamo,
1: vero? Sì, malavita, vai pure avanti, faccio lo sfondo. Malavita, malavita, malavita.
2: No, ma gli scioglilingua però di solito quelli più difficili hanno tipo le R.
1: Sì, è vero.
2: Dentro quelle cose di questa abbastanza facile.
1: Prima c'era Cabana di Rama e abbiamo gente che sta commentando anche noi ti faremo Spagna, vedi? Guarda in quanto in Spagna.
2: Sì, ma chissà, mi chiedo come mai per la Francia ti faranno così in poco.
1: C'ha scritto anche Antoine, che è un francese, dice no, io invece non tifo.
2: Ci per credo essere.
1: Vabbè, ah, magari potrebbe Antoine... esserci un pentito che magari tifa un'altra squadra. Antoine.
2: No, ma è perché noi ci sentiamo più simili agli spagnoli, certo. No? Come
1: oggi,
2: tutto.
1: Scusa, oggi è il 14 di luglio, eh. Festa nazionale francese.
2: E quindi certo,
1: la
2: loro sono già là.
1: Della Bastiglia.
2: Sono già là a festeggiare per altre ragioni, appunto. Quindi stanno già festeggiando.
1: Metti via uno l'altro, staremo a vedere. Quindi esatto, avete già festeggiato oggi perché è la presa della Bastiglia.
2: Basta.
1: Speriamo stasera ci sia la presa.
2: la presa
1: non lo so.

0: già l'umore.
1: Ma Francesco Renga poi alla fine è arrivato in macchina.
2: Ma io credo proprio di sì. Vabbè. Perché se doveva andare dove doveva andare, doveva per forza andare.
1: Vabbè, niente, era con Giusy Ferreri, sono arrivati insieme. Non dovresti comunque.
2: Non dovrebbe, non è il caso.
1: Tu invece dovresti, Lidia, puoi andare quindi.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli €4,90 in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand

0: freschissimo.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Scusa, sono rimasta la canzone prima, che era un po' che non la sentivo, hai capito? Comunque, dove e quando siamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, ora, in questo momento, con Francesca Leto,
1: con Mauro Marino
0: e Lidia Maria Tarsitano a Fiori. Abbiamo ascoltato anche Mark Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Tutte belle queste canzoni estive, tutte belle.
0: Allora, a proposito di estate, a proposito di caldo, è arrivata la conferma che il caldo dà alla testa.
1: Ma va, pensate che gli americani ci hanno fatto uno studio, ecco, sì. I risultati hanno rilevato che queste ondate di calore...
0: Scusa, ti interrompo, sì. Certo, se guardi il loro presidente lo sapevamo già, nel senso, non è che... Però, comunque, niente.
1: Le ondate di calore aumentano il rischio di ricovero addirittura, ecco, ospedaliero, per disturbi mentali e comportamentali. Questo... Quindi lì siamo a un caso proprio estremo.
0: Ce ne accorgiamo da tempo, da qualche giorno, anzi ormai da qualche mese, ce ne accorgeremo anche per i prossimi giorni. Ho sentito Alfano prima, dice che farà caldo.
1: Farà caldo, quindi
0: qualcuno svalvolerà. La ricerca è stata condotta su 2,6 milioni di ricoveri in Brasile, Canada, Cile, Nuova Zelanda tra il 2000 e il 2019. È il primo studio multicentrico a esaminare questo fenomeno.
1: Ma quali sono le categorie più colpite? Secondo gli esperti sono gli anziani e le persone che... No, e le persone che vivono in aree a bassa densità di popolazione. Quindi probabilmente, essendoci meno densità di popolazione, devono fare più movimento per andare a procurarsi le cose, non lo so, sono lontani dai centri abitati, dai servizi. Quindi...
0: Ora noi si ride e si scherza, perché spesso si dice ma il caldo ti dà alla testa. Sì, il caldo, comunque, la conferma è arrivata, dà alla testa.
1: Quindi state al fresco.
0: E non c'è niente da ridere. Andiamo con la prossima. Oh, che bella, che bella. Questa canzone è proprio bella.
1: È proprio una canzone.
0: Sì, canzone.
1: È la canzone.
0: Canzone, perché si intitola
1: Canzone.
0: E lui è
1: Lucio Dalla.
0: E allora lo ascoltiamo. La canti?
1: Certo.
0: Anch'io la
1: Tutti
0: canto
1: la
0: questa perché
1: questa.
0: Mi piace molto.

0: Maledetto me di fulminacci, ci scrive Roberta, ci ha mandato un messaggio, dice: a voi il caldo dà la testa tutti i giorni anche d'inverno perché mi fate sbroccare tutti i giorni. Hai ragione, hai ragione. Tu hai caldo, vuoi una bella secchiata d'acqua? Ce l'abbiamo.
1: Eccola,
0: prego.
1: Eccola. Poi c'è Margo che ci scrive: ciao FM, a me il caldo fa dormire, non mi manda fuori di testa, ma mi fa dormire.
0: Nel senso che svieni.
1: Sviene direttamente. Non ti muovi più. C'è pressione bassa. Guarda Marco, anche per te una secchiata d'acqua.
0: Dai, via,
1: guarda.
0: Oggi mandiamo secchiate.
1: Via, così.
0: Ecco, sai chi invece è molto fortunato?
1: Chi?
0: Gali. Ci ha fatto anche la canzone.
1: Ecco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Terza oretta insieme con Francesca Leto,
2: con Mauro Marino
1: e la nostra calabrisella bella al pulsantino, Lidia Maria Tarsitano. Abbiamo aperto con Tiziano Ferro, Sere Nere, e poi Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è un canto d'amore.
2: Bene, ma adesso andiamo a dare delle informazioni che arrivano dalla Banca Centrale Europea.
1: Informazioni importanti queste.
2: Molto importanti, sì, sì. Che ha raccomandato ai cittadini di conservare in casa una riserva di contanti di circa 70-100 euro per ogni membro,
1: esatto,
2: della famiglia.
1: Quindi,
2: come mai?
1: Come mai? Se siete in 5 li lasciate in casa in 100 euro, sono 500 euro, andate in vacanza, li lasciate in casa, arrivano i ladri e ve li fregano.
2: No, aspetta, c'è un motivo.
1: Ah, no, non è il motivo, allora, non è quello. No.
2: La BCE dice che l'obiettivo è di garantire la possibilità di effettuare acquisti essenziali per almeno 72 ore in caso di emergenze.
1: È vero, ne avevamo già parlato di questa, sì, notizia. Qualche contante bisogna sempre averlo. Certo che vivendo in un mondo che ti obbliga a usare ormai la carta di credito, i pagamenti digitali, eccetera, che la BCE ti dica di tenere dei contanti in casa.
2: È vero, però è forse perché si rendono conto che sempre di più può esserci un tilt tecnologico.
1: Metti
2: qualcosa.
1: Che non c'è la corrente, non puoi fare il pagamento elettronico, quelle robe lì, quindi il cash serve sempre,
2: esatto,
1: quindi tocca tenerli.
2: Tenerli sempre. Io dovrei imparare,
1: niente,
2: perché sono
1: vado,
2: sempre in giro senza niente,
1: anch'io,
2: solo
1: vado,
2: con le carte
1: vado,
2: di
1: vado a prelevare allora, dai, andiamo a prelevare.
2: Vengo con te.
1: Andiamo
2: vengo
1: a prelevare, con... vieni anche
2: cos'è
1: tu a prelevare. Andiamo a prelevare mentre va la prossima canzone. Ah no, dobbiamo andare prima dei messaggi.
2: Sì.
1: Dobbiamo avvisare tutti di questa cosa.
2: È vero.
1: Io
2: sì,
1: ne manderei un centinaio.
2: Io arriverei a 1000. Anche.
1: No, facciamo 100. Dai, se no sono troppi.
2: Va bene, 100,
1: guarda
2: 100,
1: che costa mandare.
2: Vero,
1: vai,
2: vero,
1: WhatsApp,
2: sì,
1: no, col collega. Vabbè, ne mandiamone uno a Lazza.
3: Ti prego, non

0: Stavi dicendo?
1: No, stavo dicendo che stavo guardando cosa arriva dopo.
0: Ah, cosa
1: delle
0: arriva
1: comunicazioni
0: dopo?
1: Ufficiali
0: delle comunicazioni
1: importanti.
0: Ufficiali che non
1: sì.
0: ti perderai.
1: No,
0: ovviamente.
1: Non mi perderò.
0: Beh, certo, vorrei
1: certo.
0: vedere. Nel frattempo c'era anche Malika Yan con una possibilità. Una sola.
1: E poi?
0: E poi basta. Sono finite, tra poco.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
5: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
4: La Torrente, baciati dal sole del sud.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscana. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
9: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hai finito di cantare?
1: Ma è troppo bello mamma cantare. Mia, e poi ragazzi, io me le porto tutte dietro ste canzoni, sì, dappertutto tutti, dove vado.
0: Scegli un genere, se no io impazzisco.
1: E
0: mannaggia.
1: No, ma il putpurri.
0: Comunque,
1: ti piace
0: niente.
1: Il putpurri?
0: Era Elodie 2, prima Holly Giuli questa domenica qui su Radio. E chi è? Cosa c'è?
1: Ti piace il putpurri?
0: Il putpurri,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì.
1: È dentro qui.
0: Ah, che, dove?
1: Dentro qui.
0: Ah, questo?
1: Sì.
0: Nel foglio?
1: Nel foglio, ma anche fisicamente nel nostro CD Radio Italia San Maritz.
0: No, non ci è andato solo il foglio, non ci è andato il CD. No, non è vero, ci hanno dato il CD, ci hanno dato il CD, grazie. Stiamo parlando di quale CD?
1: Radio Italia San Maritz 2026. Tutti i più grandi successi di questa caldissima estate.
0: 1, 2, 3, 16.
1: Te lo dico io, 32, sì, 32
0: sono 32. 32. 32 CD. 2 CD, 32 successi dell'estate, quindi sono tanti, facciamo qualche nome. Pinguini Tattici Nucleari ci sono.
1: Ci sono.
0: Giovanotti Alfa.
1: Ci sono.
0: Serena Brancale Levante Delia.
1: Ci sono.
0: Fulminacci, Annalisa, Madame, Elisa.
1: Tutti.
0: Poi andiamo sull'altro.
1: Tutti.
0: Cosa abbiamo? Bambole di Pezza.
1: E certo,
0: Tommaso Paradiso che agita la Coca-Cola.
1: Sì. Sì,
0: Gabbani,
1: sì.
0: Summer Funk, sì, Biagio sì, Antonacci, sì. J-Ax, Cioffi, sì. E tu. Ma c'è anche Gaia?
1: Ma certo che c'è Gaia, dove
0: c'è
1: vuoi
0: Gaia.
1: Che sia?
0: E allora la
1: bossa nostra.
0: Ricordate Radio Italia Summer Hits 2026, tutti i successi di questa caldissima estate li trovate in questa compilation.

0: Vedi, vedi che scrivono, vedi quanti tiferanno Spagna, quanti italiani tiferanno Spagna, ma anche dagli Stati Uniti, stavo leggendo amici che ci scrivono da là, tutti a tifare Spagna.
1: Beh certo, poi tra l'altro lo spagnolo è una lingua molto più simile a quella che
0: capito,
1: si parla
0: però,
1: là anche
0: vive la France, l'égalité, fraternité, liberté.
1: Vabbè, per una volta.
0: Prendi un tè.
1: Vabbè, vedremo. Adesso vedremo cosa succede.
0: Scusa.
1: Vedremo cosa succede stasera.
0: No, però, a me spiace un po' perché sono vicini di casa i francesi, capito? Certo è che non si può fare un pari, è una finale, come fai?
1: Eh no, bisogna scegliere, cioè, o
0: ragazzi,
1: di qui o di lì.
0: O da una parte o dall'altra.
1: Dobbiamo fare metà e metà, tu fai la Spagna e io faccio la Francia.
0: Non me la sento.
1: No, dai, dai.
0: Nonostante abbia i parenti in Francia, non me la sento.
1: Marino?
0: Mi spiace, cari Marino? Parenti, ma je tiffe la Spagna.
1: Va bene.
0: Si dice così?
1: L'Espagna.
0: No, l'Espagna. Va bene, possiamo andare? Grazie Lidia Maria, prego. Le persone.

0: Stai già raccogliendo?
1: Sono già partita a raccogliere per l'ultimo giro dei saluti a caso.
0: E li faremo tra pochissimo, allora via.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatino!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Porno.
1: La canzone delle ragazze.
0: Forno.
1: Forno.
2: A proposito di forno, guarda quante richieste di secchiate d'acqua abbiamo qua per l'ultimo giro dei saluti a caso, eh. Tutti accaldati.
1: Sì, via. guarda, parto io. Sara, vai. Ci scrive: ciao Mauro, ciao Franci, vi prego mandatemi una secchiata d'acqua. Faccio la parrucchiera e si è rotta l'aria condizionata.
2: Aiuto. Beh, almeno hai l'acqua.
1: Però non può stare tutto il giorno sotto l'acqua.
2: Comunque io dovessi andare oggi al parrucchiere, mi farei lavare la testa e i capelli con l'acqua fredda. Perché almeno mi rinfresca un pochino, perché mamma mia. Poi ti siedi su quelle poltrone che sono di ecopelle, quando ti alzi da quelle poltrone di ecopelle
1: te la porti dietro,
2: arrivare appiccicate, capito? Proprio te la porti a spasso. Roberto ci sta ascoltando, accaldatissimo, fa il corriere, sempre in giro anche in questi giorni. Ragazzi, tranquilli, domani farà ancora più caldo, almeno così dicono. Andiamo con una bella secchiata d'acqua, per favore.
1: Vai. Giulia ci scrive: ciao Mauro, ciao Franci, io sono in palestra, è l'unico posto fresco che ho trovato, starò qui tutto il pomeriggio.

0: Ah, fa caldo.
1: Loro
0: vanno. Ah, allora fa fresco, fa fresco, non fa caldo. Non
1: no,
0: fa...
1: ho capito.
0: Vabbè, andiamo con la prossima. Andiamo. Mamma
1: fa
0: mia,
1: caldo,
0: fa
1: Aldo col
0: fa
1: nome.
0: Fa caldo, hai capito? Fa caldo, ecco, senza dirlo all'inglese perché non è carino. Se no, poi Aldo si offende. Ah, l'ha capita ora, c'è il zucchero.

0: aspetti mai più.
1: Ma hai visto che c'è?
2: È arrivato Marco. Ciao Marco.
1: È arrivato Marco Falivelli.
3: Ciao.
1: È arrivato Marco Falivelli. Come stai?
3: Sto bene, anche oggi sono da solo.
1: Stai bene da solo, stai bene da solo.
3: Posso dirvi che ogni tanto secondo me ci vuole.
1: Ogni tanto sì.
2: Sì, è vero, sì, anche sì.
1: Infatti io me ne vado ora.
2: No, dove vai?
3: Dove vai?
2: Ah no, tutti, andiamo tutti, anche io.
1: Io vado via, tu rimani qua.
2: No, dai, ma io vengo sempre dove sei tu.
1: Così fai il programma da solo.
2: No, no, no, vengo sempre dove sei tu. Ti giri, io sono lì che ti guardo.
3: Non ce la farai, Mauro, non ce la farai.
1: Non mi libero mai.
2: No, no, no, però ti liberiamo di noi, che noi andiamo adesso.
3: Ma tornate domani.
1: Ma voi ce la lascio, visto che non ci questi giorni.
2: Non mi vuole neanche Marco.
1: Non ti vuole neanche.
2: Perché non mi vuole nessuno?
1: Non lo so, non lo so. Devi chiedere a lui, non lo so.
2: Allora andiamo.
1: Dai. Okay, andiamo, torneremo domani puntuali alle 13 come al solito. Grazie, vi lasciamo con Marco Falivelli.
2: Grazie
1: ciao,
2: a tutti, ciao.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: canzone estiva di Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì, oggi 14 di luglio. Benvenuti per chi avesse appena acceso la radio adesso, per chi è all'ascolto di questa stazione per la prima volta. Io mi presento, sono Marco Falivelli e dall'altra parte del vetro, come si diceva una volta, c'è Andrea Rienti in regia. Così sarà per le prossime due ore. Allora, di solito cosa succede in queste due ore? Ci sono molti aggiornamenti sulla musica italiana, perché insomma questa è un'estate caldissima, non solo dal punto di vista delle temperature che continua ad aumentare, ma anche dal punto di vista dei concerti, perché non so se ci avete fatto caso, però ogni grosso concerto di quest'estate è diventato subito dopo, quindi appena finito, una grossa festa, quindi un'occasione da ricordare. La partecipazione di tante persone a questi concerti è la cosa più bella che si possa vedere sui social in questi giorni, quindi è importante anche ricordarvi quali sono le date, quali sono gli impegni dei nostri artisti preferiti. Questo lo faremo nelle prossime due ore, appunto, come già detto, fino alle 18, oltre naturalmente ad ascoltare un sacco di musica, la migliore musica italiana. Parleremo di mondiali, perché è inevitabile, siamo agli sgoccioli, quindi bisogna trattare le ultime cose che poi arrivano dagli Stati Uniti, proprio dal punto di vista calcistico e non solo, e tanto altro che non posso spoilerarvi, se no finirei qua. Quindi direi, Andrea Rienti, quando sei pronto, mettiamone una.
1: Disco Italia. Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Questo è un inno di Lucio Battisti, si chiama La canzone del sole ed è una delle canzoni che poi accompagna le nostre estati da un sacco di tempo, da quando è uscita fondamentalmente, e stiamo parlando del 1971. Ovviamente questo è solo un assaggio di quello che racconteremo della nostra estate, racconteremo anche di altri concerti tra pochissimo.
1: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
5: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
4: La Torrente, baciati dal sole del sud.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

Vasco Rossi con Cambiamenti a Radio Italia, solo musica italiana. Ma a proposito di festeggiamenti sui social, proprio Vasco ha ricordato un anniversario importante. Esattamente 36 anni fa, il 14 luglio del 1990, Vasco si esibiva allo stadio Flaminio di Roma davanti a 45.000 persone. Che oggi è un numero che sembra quasi irrisorio, sembra quasi poco. In realtà non lo era all'epoca, non lo è neanche oggi. Quello era il suo secondo concerto in uno stadio dopo l'esordio a San Siro di qualche giorno prima, appunto i 4 giorni prima, il 10 di luglio del 1990. Tra l'altro quelli di fronte del palco sono stati solo i primi di tantissimi live negli stadi di Vasco, che ormai ha questo habitat naturale nello stadio. Se ci fosse qualcosa di più grosso, ovviamente, ma non escludo che poi possa succedere. Tra l'altro l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di carriera con 10 esibizioni all'Olimpico di Roma e sono tutte sold out. Indovinate chi è la radio partner di questo giubileo, di questa residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma? Siamo proprio noi di Radio Italia, solo musica italiana, che vabbè, ancora c'è tempo, però seguiremo i concerti, saremo lì, li racconteremo anche sul nostro sito, sui nostri social, però ancora un po' prematuro, dai, godiamoci l'attesa, che poi come si diceva una volta, attesa, wow. Essa stessa il piacere. C'è Geoliera, anche lui poi sarà protagonista della prossima estate. Adesso l'ascoltiamo con Un'ora.

Laura Pausini con Benedetta Passione. Allora, parliamo proprio di questo, di passione, perché negli anni abbiamo cercato di capire quali fossero le tecniche migliori. Insomma, chi ascolta queste due ore al pomeriggio sa che noi sempre ci interroghiamo sui meccanismi che portano le persone a cercare metodi alternativi di rimorchio, senza stare lì a girarci intorno. Ecco, dalla Finlandia arriva una grande idea, perché sta spopolando un modo originale per fare le conoscenze. Pare che il luogo prescelto per fare questo tipo di incontri sia il supermercato. Abbiamo parlato già degli ananas, di carrelli, di un sacco di teorie che poi alla fine si sono rivelate inefficaci. Questa pare che sia ufficiale e ufficialmente efficace. Cioè, quando entri al supermercato per prendere il tuo cestino, ci sono dei cestini rosa, quindi colorati in modo diverso, che segnala il fatto che sei single e soprattutto disponibile a conoscere altre persone. Questa ovviamente porta con sé un codice etico, questo tipo di comportamento, perché la regola è che ci si può avvicinare solo a chi ha scelto a sua volta un cestino rosa, se no il gioco non vale più, trasformando la spesa quindi in un incontro, no? O comunque in un'occasione di incontro, in un gancio, in un appuntamento, qualsiasi cosa sia. Insomma, questa tendenza è diventata virale, ovviamente grazie al video di una creator su Instagram, e come da copione i social naturalmente hanno iniziato a trasformare questa idea in mille altre cose. C'è chi scherza dicendo che ne prenderebbe 10 in una sola volta, chi va al supermercato per prendere una cosa alla volta, tipo vai per colazione, poi vai per pranzo, poi vai per merenda, poi vai per cena, il che potrebbe moltiplicare le occasioni di incontro. Quindi sì, credo che questa cosa sia molto meglio della tendenza che si era palesata un annetto fa, che era quello dell'ananas. Anche perché se poi non ti piace l'ananas e magari non lo voglio neanche comprare, magari in quel periodo costa tanto, che fa? C'è Tommaso Paradiso, questa si chiama Agitare Coca-Cola.

0: si rifletteva sul fatto che questo è uno scherzo sempre valido, cioè non ha età questo scherzo di agitare le bevande gasate ai tuoi amici. Cioè, voglio dire, è una delle cose più divertenti del mondo, sono solo io a pensarla così. Ovvio, non farlo su larga scala come proponeva qualcuno qui in studio e quindi di andare al supermercato e farlo, perché quello è uno scherzo terribile. Però al gruppo di amici si può fare, dai.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame.
5: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Mood, questa era la sua Soldi dal 2019, dal Festival di Sanremo del 2019. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. In questi giorni ci occupiamo a stretto giro ovviamente dei mondiali di calcio, perché tra qualche ora, in realtà domani, si giocherà una partita leggendaria, perlomeno la storia ci ha consegnato questa verità. L'Argentina sfiderà l'Inghilterra, una partita che sia per motivi storici che per motivi calcistici è una partita fondamentale, non solo perché sono le semifinali naturalmente di questo campionato mondiale. Tra l'altro l'Argentina ha scelto di affidarsi alla scaramanzia in vista di questa partita, perché ha chiesto alla FIFA di poter indossare la maglia blu da trasferta, quindi la seconda maglia, la stessa tonalità associata alla storica vittoria del mondiale dell'86, quindi numero tondo, anche quest'anno contro gli inglesi. Sono 40 anni appunto da quella vittoria. Non ha una motivazione tecnica questa cosa, perché comunque gli inglesi giocherebbero con la classica divisa bianca, ma viene dalla tradizione della Cabala, che è una cultura scaramantica del calcio argentino. Nel 1986, nei quarti di finale del mondiale in Messico, appunto, l'Argentina batté l'Inghilterra per 2-1 grazie alla leggendaria doppietta di Diego Armando Maradona. Tra l'altro in quella partita, oltre a fare uno dei gol più incredibili della storia del calcio, ci fu anche il gol della mano de Dios, e quindi un gol che è rimasto proprio nella storia e negli occhi di tutti. La semifinale si gioca domani, quindi appunto 15 di luglio alle ore 21, e quindi vedremo se questa cosa porterà fortuna o meno. Visto che abbiamo parlato di Diego Armando Maradona, domani giocherà Lionel Messi, questa canzone era perfetta, di Federica Abate, si chiama Superman.

0: abbiamo solo ricorrenze, anniversari pieni, tondi, spaccati, perché sono 35 anni dall'uscita del disco che conteneva questa canzone, che era appunto Lambrusco, Coltelli Rose, Popcorn del 1991, proprio di Luciano Ligabue.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale al via, l'esame alla Camera, intesa nella maggioranza sulle preferenze, si dilega Forza Italia, ma Meloni dice no al voto segreto, muro delle opposizioni. Terzo raid consecutivo degli Stati Uniti su Hormuz, l'Iran colpisce alcune petroliere, dalle 22 riparte il blocco navale USA nello stretto, colloqui Israele-Libano a Roma. Le minacce di Trump di introdurre un pedaggio a Hormuz e l'effetto sui mercati, in rialzo il prezzo del petrolio, ma tengono le borse dopo il dato dell'inflazione americana. La parata del 14 luglio in Francia, l'ultima dell'era Macron, presente anche Mattarella, volenterosi riuniti a Parigi, nasce una coalizione per uno scudo antimissile per Kiev. Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles, trovate diverse vittime dentro un ascensore, si cercano i dispersi, il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Terza ondata di caldo estremo, inizia la fase più intensa con picchi oltre i 40 gradi in Sardegna, oggi 4 città da bollino rosso, giovedì saranno 15. Maxi blitz contro l'Andrangheta in Calabria, 79 arresti al centro dell'inchiesta, gli interessi economici delle storiche cosche regine, dal traffico di droga alle estorsioni. Ai mondiali è il giorno della prima semifinale, stasera a Dallas si gioca Francia-Spagna con la sfida in campo tra Mbappé e Yamal, domani tocca Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per veicolo in avaria sullo svincolo di Enna, direzione Palermo. Sulla statale 16 Adriatica, in Puglia, rallentamenti causa incendio dopo l'incrocio variante di Cozze e prima dell'incrocio variante di Polignano a Mare. Nelle Marche, sulla statale 76 Valdesino, veicolo in avaria sull'incrocio di Falconara Alta, strada statale 16 Adriatica, direzione Falconara Alta. In Calabria, sulla statale 481 della Valle del Ferro, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cersosimo e l'incrocio Marina di Amendolara, strada statale 106 Ionica. In Sardegna, rallentamenti, incendio sulla statale 131 Carlo Felice dopo l'incrocio Cossoine, statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e prima dell'incrocio Cabu Abbas, strada statale 131 bis Carlo Felice. In Sicilia, traffico rallentato sulla statale 117 bis centrale Sicula presso l'incrocio di Grotta Calda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sai che cosa penso? Pensare che se poi penso sono un animale.

Diodato con Fai Rumore. A proposito di questa cosa, ne parliamo adesso del rumore, del silenzio, di tutte queste cose che insomma possono condizionare la nostra vacanza. Intanto voglio ricordarvi che sono 11 minuti dopo le 17, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana con Andrea Rienti regia e Marco Falivelli che vi parla fino alle 18. Parlando proprio di vacanze alternative, una delle nazioni che mi appassiona di più da sempre, la Svezia, e proprio in Svezia si sta promuovendo questo tipo di vacanza, cioè la vacanza dello Stay Quiet, cioè un progetto turistico che offre un soggiorno gratuito, e ripeto gratuito, a chi accetta di trascorrere 3 giorni quasi completamente in silenzio. Tra l'altro questa cosa si svolge in una piccola cabina immersa nella natura, la natura svedese è bellissima tra l'altro, e prevede un misuratore di decibel, chi supera il limite del rumore deve interrompere il soggiorno, quindi se ne deve andare perché ha superato dei decibel. Poi non lo so, immagino che decibel non possano arrivare soltanto dalle urla, ma in alcuni casi virtuosi può arrivare anche da una cattiva digestione, ma questo è un altro discorso, poi ne parliamo. Il fatto è che l'esperienza punta a favorire il benessere attraverso appunto la quiete, le passeggiate nella natura, l'assenza del telefono e delle conversazioni. È proprio il contrario di quello che ci diciamo da qualche mese, cioè si inserisce in una mappa di luoghi silenziosi proprio per riflettere sulle forme di turismo orientale, no? La disconnessione, la riduzione dello stress e tutta questa cosa. Io prima o poi questa cosa la dovrò provare, perché prima o poi una vacanza così in silenzio, senza nessuno che parla e te che non parli a te stesso, secondo me funziona e ti rigenera. Se c'è qualcuno di voi che l'ha fatto, mi faccia sapere, insomma, perché è importante. Gianni Morandi, Alessandra Morosi.

0: fine Gramaro con estate ed è proprio il tema di questi ultimi minuti, perché abbiamo parlato delle vacanze silenziose in Svezia. In realtà dai messaggi che mi arrivano vedo le nostre mete italiane, quelle bellissime, c'è cioè chi è in viaggio per Rimini, qualcun altro invece, anzi Giulia, Giovanni, Katia e la piccola Joy, che è una maltesina, dice no, non è la Svezia ma siamo appena partiti per la nostra vacanza, siamo in strada, troviamo il mare con i cavallucci, le stelle marine, i nostri amici, la nostra famiglia, non vogliamo nient'altro. Allora beh, in effetti la vacanza tradizionale italiana, ragazzi, non apprezzo, e questa è una cosa, è una verità assoluta.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo.

0: Nera di Rama, prima invece Ernia con Berlino a Radio Italia, solo musica italiana. Allora è arrivato il momento di affrontare questo tema, l'avrete visto sui social, avrete letto. Parliamo del generale ugandese, non so pronunciarlo il nome, cioè vi chiedo scusa, non lo so pronunciare. Però insomma, il capo delle forze di difesa del paese, ed è diventato virale sui social per una serie di post rivolti a Beyoncé e Jay-Z, coppia super famosa, insomma, di due artisti. Tra l'altro il militare ha dichiarato pubblicamente il proprio interesse per la cantante. Fin qui ci sta, credo che sia un po' comune a tante persone, definendola però sua moglie, e ha intimato Jay-Z di cedergliela. Amici, stiamo parlando di un mondo parallelo, surreale. Tra l'altro gli ha dato una settimana di tempo per arrendersi prima di portare la questione alle Nazioni Unite, cioè capite che la cosa non può peggiorare. E invece sì, perché in alcuni messaggi poi cancellati il generale ugandese ha lanciato la provocazione al rapper americano invitandolo a recarsi in Uganda per una sfida. Il vincitore avrebbe avuto diritto alla cantante. E peggio di così si può? Certo che si può, perché il generale ha anche ostentato la propria ricchezza, cioè l'altro è Jay-Z, voglio ricordarvelo, tra uno degli artisti più ricchi al mondo, sostenendo di possedere migliaia di bovini e affermando che Jay-Z sarebbe povero perché non possiede questo tipo di bestiame tradizionale ugandese. Non è la prima volta che il nostro amico generale attira l'attenzione per queste dichiarazioni di questo tipo, perché in passato aveva già pubblicato dei messaggi controversi. Questa volta voleva avere in moglie Giorgia Meloni. Insomma, lui punta, mira, spara, però insomma poi alla fine fa molto ridere, cioè finché fa ridere è tutto a posto, ecco. Però insomma, forse dovrebbe confrontarsi prima su un po' di cose. Resta il fatto che io adoro questo mondo parallelo. Prima di ogni cosa, c'è Fedez.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: qualcosa prima di ogni cosa.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Flamenco Paranoia e continua il momento magico di Samurai J che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, perché sommando i passaggi di Ossessione, il brano che ha portato in gara Sanremo, e dell'ultimo singolo, quello appena ascoltato, è stato l'artista più trasmesso in radio nell'ultima settimana, e lui questa cosa naturalmente l'ha vista e l'ha anche celebrata sui social. Ha scritto: conoscete solo il 10% di Jenny, non vedo l'ora di mostrare al mondo intero tutto quello che ho da dire. Cioè, sta di fatto tradotto che c'è un sacco di cose da farci ascoltare ancora a breve, speriamo. Oltre al tour estivo, tra l'altro già in corso, Samurai J potrà farci vedere a questo punto tutto quello che ha da dire, anzi farci ascoltare tutto quello che ha da dire nei club. Il 3 dicembre l'appuntamento è quello alla Casa della Musica di Napoli, il 9 di dicembre al Fabric di Milano. Intanto, se avete voglia poi di recuperare sul nostro sito, sui nostri social o anche sull'app di Spotify, c'è la performance di Samurai J sul palco di Radio Italia Live, il concerto a Palermo, appunto, se non l'avete già vista, recuperatela. Adesso ci sono Gianna Nannini con Marrakesh, questo si chiama America Inc.

0: Giannanini con Marrakesh, li abbiamo appena ascoltati a Radio Italia, solo musica italiana. A me è venuto in mente di indagare sullo stato di salute di alcune attività, tipo l'all you can eat, cioè come vanno le cose? Non se ne parla più, e per questo recuperiamo, ma tra pochissimo.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?

0: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

The Sound of Sunshine, Lorenzo Giovanotti con Michael Franti a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ci siamo chiesti prima della situazione All You Can Eat, perché poi a una certa

Abbiamo anche, non lo so, mal di stomaco, cioè cose che comunque non sono gradevoli anche per gli altri clienti del ristorante e che ne danneggiano l'immagine poi, soprattutto in alcune circostanze. Quindi questa cosa io mi aspetto, proprio perché è diventata virale sui social, che venga introdotta in altri posti. A questo punto, amici, bisogna controllare prima di andare a fare le challenge in un posto. No, si scherza, cioè in realtà bisogna misurarsi in qualsiasi situazione. A proposito di anti qualcosa, ci sono Emma e Fabi Fibra, si chiama Antidroga.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: anche con l'alta marea.
1: Coez frequentale alta marea. Allora, abbiamo terminato le nostre due ore insieme. Ci sono Daniela e Emiliano. Ciao,
2: eccoci qua.
3: Ciao Marco. Buon pomeriggio.
1: Si parlava prima di All You Can Eat, no? Non so voi come vi comportate, se riuscite ad avere una misura
2: All You Can Eat,
1: oppure lì è quello sgarro che non finisce mai.
2: Io non ci vado.
1: Cos'è questo sospiro? No,
3: ho avuto esperienze di diverso tipo, diciamo. All'inizio, le prime volte, tanti anni fa, quando si usava, andavi, prendevi tutto, pur di non avanzare niente. Io ricordo di essere tornata a casa con del cibo nei tovagliolini.
1: Grande.
3: Perché ti facevano pagare una volta.
1: Ah, sì. Una
3: volta. Adesso riesco a regolarmi, ma sono passati tanti anni. Cioè, è ovunque lo you can eat, una certa ti regoli.
1: Cresciti.
3: Un po'.
1: Tu come te la gestisci?
2: No, io non ci vado perché non mi piace quel tipo di cucina, quindi
3: Nino mangia
2: non posso
3: solo
2: andare.
3: La pasta in bianco, la cotoletta e la pizza.
1: Ah, solo queste tre. Vabbè,
3: basta, menù bimbi.
1: Un pezzo di. Esatto, menù bimbi. Sì. Vabbè.
2: Sono andato una volta a un giapponese con camorcia, tra l'altro.
1: A casa di un giapponese o al ristorante?
2: No, al ristorante, ho ordinato la cotoletta.
1: Grazie.
2: Davvero, eh?
1: E patatine fritte.
3: Sì. Ma che cinese era?
2: È un giapponese un po' particolare.
1: Va bene, io saluto Andrea Rienti che è stato con me in regia in queste due ore. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 16. Buona serata a tutti, le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale al via, l'esame alla Camera, intesa nella maggioranza sulle preferenze, si dilega e Forza Italia, ma Meloni dice no al voto segreto, muro delle opposizioni. Terzo raid consecutivo degli Stati Uniti su Hormuz, l'Iran colpisce alcune petroliere, dalle 22 riparte il blocco navale USA nello stretto, colloqui Israele e Libano a Roma. Le minacce di Trump di introdurre un pedaggio a Hormuz e l'effetto sui mercati, in rialzo il prezzo del petrolio ma tengono le borse dopo il dato dell'inflazione americana. La parata del 14 luglio in Francia, l'ultima dell'era Macron, presente anche Mattarella, volenterosi riuniti a Parigi, nasce una coalizione per uno scudo antimissile per Kiev. Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles, trovate diverse vittime dentro un ascensore, si cercano i dispersi, il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Terza ondata di caldo estremo, inizia la fase più intensa con picchi oltre i 40 gradi in Sardegna, oggi 4 città da bollino rosso, giovedì saranno 15. Maxi blitz contro l'andrangheta in Calabria, 79 arresti, al centro dell'inchiesta gli interessi economici delle storiche cosche regine, dal traffico di droga alle estorsioni. Ai mondiali è il giorno della prima semifinale, stasera a Dallas si gioca Francia-Spagna con la sfida in campo tra Mbappé e Yamal, domani tocca Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Rose V-Lane, lei a dare il via alla serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana, fuori legge alle 18:10 minuti. Buon martedì a tutti. Ben
1: buona
0: ritrovati.
1: Serata.
0: Pronti noi due, Cappelletti e Picardi, ad accompagnarvi.
1: Devi cambiare. Emiliano Nino Picardi, ti chiami. Io sono Daniela Cappelletti.
0: Come sempre ci prendiamo cura, se avete voglia, della vostra serata. Iniziamo questa parte di martedì insieme dalle 6 fino alle 9 di sera, come sempre, così succedono le cose.
1: Chiusi, blindati dentro la regia con l'aria condizionata da sciarpina quasi.
0: Beh, oggi si sta freschi, sì, oggi con questa arietta si sta freschi. Volevo dire, niente di fuorilegge tranne il talento, la grazia, la affabilità del nostro Eda Stazzini.
1: Bello, voglio...
0: che si occupa della parte tecnica.
1: Come sei partito, eh? Vabbè. Abbiamo queste tre ore, dicevi, da trascorrere insieme. Abbiamo il nostro numero di WhatsApp a cui potete mandare appunto dei messaggini oppure delle brevi
0: anche
1: note
0: messaggioni,
1: audio.
0: Anche messaggioni, se volete, non per forza messaggini, anche messaggioni.
1: No, però note audio un po' brevine, ti mandano 5 minuti.
0: Allora, nota audio 30 secondi.
1: Ok, 10 minuti Tommaso Paradiso.
0: Messaggio,
1: vocale, no?
0: Quante parole possono esserci nel messaggio?
1: Non lo so, adesso non è che sono...
0: Quante... quanti
1: non lo
0: caratteri?
1: Non lo so, quanti caratteri. Comunque il numero è il 331-995-0095, non sono i tempi del Nokia 3310, dove mandare, quanti erano? 120 caratteri?
0: 180.
1: 180?
0: Mi pare, sì.
1: A me sembra 120.
0: Mi pare 180. Adesso
1: mi ho sbagliato, Edo? Non se lo ricordo.
0: Ma Edo non c'era all'epoca del 3310. Edo è giovanissimo.
1: Andava all'asilo.
0: Io e te che avevamo già la patente.
1: Ma tu? Io no. Cioè, non ho capito.
0: Se la tiravo in mezzo si arrabbiava.
1: Ma arrabbio subito.
0: Oggi sei cattiva, ma
1: oggi sono polemica. Adesso va bene. Ah, senti la pace, senti la pace. Mancano i grilli sottofondo, però poi un upgrade. È tornato. 18:12 minuti, c'è la nuova di Blanco, si chiama Los Angeles.

0: Artigiano Reggiano, c'è zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Tantissimi amici e amiche al 331-995-0095 ci segnalano che i caratteri dei vecchi SMS erano 160.
1: Sì, qualcuno si confonde e scrive 150.
0: Io pensavo 120, figurati.
1: Beh, io 180. Ho chiesto però alla fonte più autorevole che c'è al mondo. Google.
0: Ecco.
1: Che dice SMS standard supporta fino a 160 caratteri con l'alfabeto base. Se utilizzi caratteri speciali o emoji, il limite scende a 70.
0: Infatti mi ricordo che ogni tanto per mettere ste emoji bisognava togliere delle lettere alle parole.
1: E toglievi le vocali di
0: sì,
1: solito.
0: Tanto infatti si scriveva nulla.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli i negozi su demenego.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: con tanto di citazione cameo di Vasco Rossi e il suo Roxy Bar, che ritorna anche in Quattro Amici al Bar per Gino Paoli qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Chissà se quei quattro amici al bar questa sera seguiranno la prima delle semifinali, quella che vede avversarie Spagna e Francia, e che deciderà la prima finalista di questo Mondiale 2026.
1: Credo centinaia di migliaia di amici al bar sì, in tutta Europa. Sì. E comunque, grande rivelazione di questo Mondiale è stata la Norvegia, sì, con quell'attaccante clamoroso che è Erling Haaland.
0: Haaland,
1: non riuscirò mai a dirlo, prendetemi come sono. Si è concesso adesso una vacanza, una pausa da noi in Italia, e la cosa che mi fa sorridere è che lui è passato per l'aeroporto di Catania tipo il giorno dopo di noi.
0: Sì, quando
1: perché noi siamo partiti per tornare dall'Arenella
0: domenica,
1: all'aeroporto di Catania domenica mattina,
0: e lui ci è arrivato ieri. Invece è arrivato in Sicilia
1: per un soffio
0: prima di raggiungere Taormina, parteciperà lì ad un evento di moda, insomma, dei due più grandi stilisti siciliani conosciuti, di Engie, per dirla tutta. È stato invitato a questa sfilata, ma poi si concederà anche qualche momento di vacanza, qualche giorno di relax.
1: Sì. Allora, lui è particolare, sotto tanti aspetti, ha catturato l'attenzione non soltanto per il suo arrivo, ma è stato fotografato con questo souvenir strano, cioè un procione imbalsamato, sì, sì, con una bottiglia di whisky o di tequila, insomma, superalcolico, che è stato acquistato in un aeroporto, sì, negli Stati Uniti, da qualche parte.
0: Lui è tornato dopo il mondiale con questo coso enorme a grandezza naturale, sì, questo procione imbalsamato. Ha chiesto anche che nome dargli ai suoi follower su Instagram.
1: Abbiamo capito come si chiamerà?
0: No, ancora. È ancora indeciso. E la versione quindi originale giusta è che lui sia in Italia, in Sicilia per questa sfilata e poi per qualche giorno di vacanza. Ma invece io ho la versione unofficial.
1: Sarebbe?
0: Che lui ci ha sentito all'Arenella e ha detto: se i ragazzi sono stati bene all'Arenella, allora, vado anche io. Dopo che ho finito il mondiale, vado anche io.
1: Ma di dov'è?
0: Veneto.
1: Sembra quando imiti Sinner, ma ti viene peggio di Sinner. Che direi è un record.
0: Ma magari avesse delle origini italiane. Sai come lo prenderemmo subito in nazionale? Sarebbe meraviglioso.
1: Magari.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Rosso Relativo con Tiziano Ferro su Radio Italia, sulla musica italiana. Poco fa vi abbiamo raccontato di Haaland, Erling Haaland, l'attaccante famosissimo, la star mondiale della Norvegia, che è arrivato in Sicilia, va andata a Ormina per questa sfilata bellissima di alta moda. Lui grande amante del lusso e dei brand di un certo tipo.
1: Sì, non proprio della moda però, cioè a vederlo come va in giro conciato direi che non è un grande appassionato di moda.
0: No, è molto modaiolo, solo che ha delle cose molto strane. Sì, molto strane. Comunque abbiamo detto magari avercelo anche noi nella nazionale.
1: Magari fosse veneto, avesse delle origini dei nonni veneti che potessero farlo giocare nella nazionale.
0: Ecco, arriva un messaggino.
1: Scrive Antonio da Margherita di Savoia. Diventerebbe, diciamo, grosso modo come gli altri giocatori della nazionale in questo periodo, quindi senza portare a casa grandi risultati. Lui lo ha scritto con una parola sola, ma
0: le cinque lettere,
1: ma diciamo che il significato era quello. No, non credo, perché comunque secondo me invece avere un giocatore forte ti fa alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Ma sì, dai, averne almeno uno
1: forte.
0: abbiamo dei giocatori
1: fortissimi, che per una serie di cose,
0: sì, di criticità, chiamiamole una pratica da
1: guarda,
0: aggiornare.
1: Io sono sicuro che ai prossimi mondiali ci qualifichiamo, fate tutti i gesti scaramantici, tutti quanti.

0: Serena Brancali, Levante e Delia insieme per Al mio paese qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Siete con noi Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti fino alle 21, se vi va siete dei nostri.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Marco Mengoni, siete su Radio Italia, solo musica italiana, non stasera ma nei prossimi giorni, per l'esattezza è all'inizio del tour di Angelina Mango, parte venerdì 17, non è scaramantica evidentemente, dal Teatro Romano di Verona, e ci sarà anche Marco Mengoni tra gli ospiti del suo Nina Canta nei teatri d'estate.
1: Angelina Mango ha fatto una cosa molto divertente per raccontare ai suoi fan quali saranno

0: Il 2 luglio al Teatro di Verdura di Palermo.
1: Sì, le due date in cui sì. Mengoni sarà suo ospite. E gli altri invece sono Tedua a Taormina, Venerus a Porto Recanati, Dardust a Roma e Brescia che canterà con lei sul palco di Castiglioncello.
0: Beh, non male.
1: Sì, devo dire la verità, non male. Tra l'altro anche posti bellissimi dove andare a suonare. Taormina, sì, Porto Recanati,
0: estivi,
1: Castiglioncello. Sì. Super belle. Saranno grandissime serate di musica, esattamente come sono stati grandissimi i concerti di Achille Lauro, che vi facciamo ritrovare con Comuni Immortali. E

0: Mi ami, mi odi, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. In conclusione della nostra prima ora insieme, altre due.
1: Altre due, senza odio però, solamente con amore. Vi accompagniamo fino alle 21 come sempre, lo facciamo amandoci tutti quanti, in maniera così.
0: Mi piace così.
1: Ti piace?
0: 19 e 2 minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono attesi fenomeni. In giornata instabilità in aumento al nord, ma soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci temporali sparsi. Picco di calore. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: disco.
1: Un po' come se fosse ancora l'estate del 2023, abbiamo suonato Italo Disco con The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Estate che fa rima anche con grandi grigliate, con feste all'aperto, carbonella. E metti su qualcosa, che ci mangiamo qualcosa per...
2: La grigliatina. Poi in piena estate mi entra anche a gamba tesa la grigliata di pesce.
1: Buona.
2: Perché mi arriva solo esclusivamente in estate quella. Invece la grigliata, l'altra, un po' tutto l'anno. Poi ci sono delle persone bravissime a fare la grigliata, dei veri maestri del barbecue.
1: Quanti di noi alzerebbero la mano per dire: ah, io del barbecue sono un pro, sono assolutamente il king del barbecue.
2: Adesso lo capiamo.
1: No, perché
2: se è così.
1: In realtà non lo siamo.
2: Beh, dipende, magari c'è chi lo è, però in Cina è nato un corso di laurea triennale, addirittura, incentrato interamente sul barbecue e su tutte le tecniche di grigliata.
1: È meraviglioso.
2: Corso che è strutturato su ingredienti, controllo del carbone, marinature, costruzione del sapore e gestione di un'attività nel mondo della ristorazione. È bellissimo.
1: Capiamoci bene, cioè in Cina si va all'università a studiare grigliata.
2: 3 anni.
1: Meraviglioso, è una cosa meravigliosa.
2: 3 anni, 1000 esami.
1: Che popolo meraviglioso che sono. In pratica il barbecue viene trattato come una disciplina vera e propria, con lezioni sia pratiche che teoriche. Mi domando, ma dopo i 3 anni, una volta laureato, cosa mi fai nella vita?
2: È quello, c'è scritto, è anche il mondo della ristorazione.
1: Ah, quindi
2: vanno,
1: vai
2: poi a lavorare, se sei laureato troverai prima, no? Dicevano così.
1: Salve,
2: dicevano.
1: Sono laureato in barbecue.
2: Prego, questa è la sua griglia, ci faccio vedere, sì, marinature, cose, va bello.
1: C'è da dire
2: affascinante.
1: Che in Cina c'è una cultura particolare anche dietro il barbecue, ci sono delle tecniche che variano notevolmente a seconda dello stile, della località, insomma culturalmente sono molto più avanti di noi rispetto
2: sì, nel barbecue, sì. nel grigliare sì. Senza dubbio, ogni cantone cinese ha la sua griglia, certo, le sue specialità, le sue cosucce, bello, è molto affascinante.
1: Mi piace un sacco questa cosa.
2: Vai.
1: Se rinasco vado a fare...
2: Ma fai anche oggi, cioè puoi prendere un bel volo.
1: Vabbè.
3: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ricini, come cose su Radio Italia, solo musica italiana. Ero indecisa se canticchiarla o non canticchiarla.
1: Sei rimasta a metà.
0: All'ultimo di non farlo, ma era già un po' partita.
1: Sei rimasta un po' a metà. Se ancora non l'avete fatto, cercateci sui social, trovate la pagina di Radio Italia.
0: Pensavo noi due.
1: Ma se volete cercate anche noi due. In particolare la pagina di Radio Italia, ci sono un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica, lì apposta per essere riempite di cuoricini.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
6: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
5: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: capito come erano gli anni 80?
1: C'era voglia di innamorarsi,
0: c'era spensieratezza, erano anni più leggeri in qualche modo. 1987, l'anno in cui Eros Ramazzotti cantava Ma che bello questo amore.
1: Sì, io non
0: appena
1: credo
0: ritrovata
1: che fossero...
0: qui su Radio Italia solo musica italiana.
1: Non credo che fossero anni più leggeri, credo che a vederli oggi sembrino più leggeri, quando poi si vivevano io non credo fossero più leggeri.
0: No, tu c'eri negli anni 80?
1: Nell'87 avevo un anno.
0: E allora, capito, cosa devi dire?

0: sempre una canzone, quasi Liga, quasi, perché in realtà ce ne sono 32, sono
1: giusto,
0: tantissime. Ovviamente sto parlando di Radio Italia Summer Hits 2026, perché è uscita da un po' oramai la nostra nuova compilation.
1: Tutta da cantare, con tutti i più grandi successi di questa caldissima estate, dentro 32 canzoni, raccolte in due CD che saranno la colonna sonora di questa estate tutta da vivere. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari di Sorry Scusa Lo Siento, Giovanotti con Alfa, Buon Vento, Al Mio Paese, Serena Brancaro, Levante e Delia, Fulminacci di Maledetto Me, c'è Annalisa che canta canzone estiva e ancora i The Colors di Rolling Stones.
0: Tanti, 32 Nino, 32.
1: Tantissime.
0: 16 a disco, a CD.
1: Sul nostro sito, su radioitalia.it, trovate tutte le info. Nel CD numero 1, invece la traccia numero 6 è
0: c'è
1: questa.
0: C'è anche Elettra.
1: Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Questa cosa è un po' lasciva. Bam bam bambina.
2: Che vuol dire lasciva?
1: Vuol dire che un po'.
2: Devo chiamare il mio avvocato.
1: No, no.
2: Che cosa si può dire?
1: Dire un po', capito, così bam bam.
2: Ah, malizioso, un po' amica amica capisci a me.
1: È un po' quello, ah, sì, se lo vogliamo tradurre nel tuo linguaggio.
2: Mi piace.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Elettrico, diesel o benzina?
10: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatina!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
15: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: La mia risposta, anche Laura Pausini alle 19.48 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon martedì, ancora ben ritrovati con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Magari qualcuno di voi ha appena finito un'esperienza di lavoro ed è alla ricerca di qualcosa da fare appena tornato o tornata dalle vacanze. Beh, nel mondo del lavoro si trovano delle possibilità a volte sorprendenti che però potrebbero svoltarci le vite.
1: E allora ve le raccontiamo. Per esempio, esiste il babysitter di Panda.
0: Oh.
1: Essendo animali decisamente vulnerabili, i panda hanno bisogno di continua supervisione. Poi sono un po' goffi, non so se vedete i video, rotolano, cadono, sono buffi, sono tanto carini. Però per tutti questi motivi i parchi che li ospitano assumono della gente apposta per coccolare i panda. Per
0: se
1: me
0: vi sentite,
1: resta il lavoro più bello del mondo, credo.
0: Beh, tra quelli più belli, sì, di sicuro. Se vi sentite un po' con quell'animo lì, un po' amanti degli animali, anche un po' particolari, perché comunque bisogna andare, credo, in Cina, in Vietnam,
1: sud-est asiatico,
0: sì. Se avete quella voglia là, candidatevi.
1: Pensate ad abbracciare un panda.
0: Bisogna avere le braccia così, parecchio lunghe. Che non ce la fa. Così, vabbè. Avete presente invece il gioco per bambini più divertente al mondo, quei mattoncini con cui costruisci tutto? Il Lego.
1: Lego, esatto.
0: Ci sono dei posti di lavoro per costruire le opere proprio con i mattoncini.
1: Ah.
0: Opere che poi vengono esposte nei negozi oppure ad una serie di eventi. Ho visto ultimamente la Coppa del Mondo costruita con i mattoncini.
1: Sì?
0: Bellissima, bellissima.
1: Va bene, poi anche ospite a sorpresa negli hotel. Questo
0: è meraviglioso.
1: Viene pagata questa persona per dormire, scrivere una recensione dell'esperienza, e alcuni sono specializzati nella valutazione dei letti di lusso.
0: Se non sbaglio si chiamano mystery guest o qualcosa del genere. Vai a fare, cioè tu lavori per la compagnia che è proprietaria di quell'hotel e vai a testare i servizi, la ristorazione.
1: Ma
0: la,
1: se io, no, facessi anche questo lavoro, no?
0: Sì.
1: Andassi nell'hotel di lusso, mi portassero un panda in camera e unisco i due lavori, così accudisco.
0: Faccio portare anche dei Lego, così costruisci tu. Facciamo tutto insieme.
1: Tutto insieme, non è
0: giusto
1: bellissimo.
0: Per chiudere questa lista bellissima, esistono i tester di scivoli d'acqua, quelli che si trovano nei parchi acquatici, qualcuno prima o poi deve provarli.
1: E poi un grande classico, l'assaggiatore di cioccolato.
0: Ah.
1: Si valuta consistenza, sapore, dolcezza, qualità, scioglievolezza.
0: Questi i lavori più belli del mondo secondo noi, speriamo che qualcuno tra di voi li faccia.

0: bella Madonnina, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana, te l'ho attaccato, eh?
1: Eh sì.
0: Dopo anni ce l'ho fatta.
1: Se dici bella Madonnina ti viene subito in mente Milano. Subito. Voglio divertirmi un po' stasera, ti va?
0: Ma non, che senso?
1: Vediamo se qualcuno al 331-995-0095 ci fa immaginare, ci fa capire da dove ci sta ascoltando, da dove ascolta Radio Italia, solo attraverso il nome di un, di un monumento.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: Vediamo.
0: Dai, proviamo.
1: Cosa succede?
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: bene i tattici nucleari. Vabbè. Sorry, scusa, lo sciento.
1: Ma sono facili queste.
0: Vabbè, abbiamo chiesto di farci immaginare, capire da dove state ascoltando Radio Italia attraverso il monumento della vostra città. Luca, per esempio, scrive Torre Pendente in Piazza dei Miracoli. Aspetta, la indovino con una.
1: Aspetta.
0: Pisa.
1: Le Pisa.
0: Arena. Poi... Arena, che cos'è?
1: Arena.
0: Arena.
1: Ah, Verona. Ah, no, perché non avevo letto. Basilica di Superga, dai.
0: Dai, questa è casa tua praticamente.
1: È Turin.
0: Sì, dai, anche Rocco scrive l'Arena. Dove la musica è magica. Buona serata, Assunta, lo scrive, no, non Rocco. Facciamoli conoscere. Assunta e
1: Rocco.
0: È Rocco. Non so se era Rocco che era scritto prima. Perché è Rocco?
1: Sempre strano amore tu. Senti, scusa, salutiamo Edo Stanzini, va intanto.
0: Suggeriscimi in un orecchio un monumento della tua città, Edo.
1: Ma non ne sa uno.
0: Disperato. Non ne sa mezza. Non c'è un monumento della tua città.
1: Diciamo che c'è una parte alta molto importante.
0: C'è una parte alta, vabbè, sì. Edo da Bergamo.
1: Da Uta.
0: Da Bergamo de Uta. Torni domani? Sì, forse sì. Con noi?
1: Lo lasciamo andare, che
0: può
1: dici?
0: Essere? Non lo so, vabbè,
1: tra poco. 9 del mattino, fra un po'.
0: Tra poco diamo il benvenuto al pollo invece.
1: Ecco, non hai cantato.
0: Canto domani.
1: Vabbè, le 22 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale attesa per il voto all'emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia. Il Consiglio dei Ministri approva il DDL sicurezza. Trump ci ripensa, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto dei pedaggi al 20% a Hormuz. Il presidente USA avverte, il blocco vale solo per le navi di Teheran. Il prezzo del petrolio sale ancora, ma i mercati finanziari europei chiudono in positivo sulla scia dei dati sull'inflazione in arrivo dagli Stati Uniti. Celebrazioni in Francia per il 14 luglio, l'ultima dell'era Macron, presidente Mattarella. Parigi ratifica la nascita della coalizione per uno scudo antimissile a favore di Kiev. In fiamme la torre Oxy nel centro di Bruxelles, 5 morti accertati, diversi dispersi, ma il bilancio potrebbe salire, vittime gli operai al lavoro in uno degli ascensori. All'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, Alessio Tucci chiede scusa alla madre della vittima, Dio perdona, io non ci riesco. La terza ondata di caldo estremo non dà tregua all'Italia, picchi oltre i 40 gradi in Sardegna. Oggi 4 città da bollino rosso, giovedì saranno 15. Mondiali alle 21 a Dallas, la prima semifinale tra Francia e Spagna, Mbappé contro Lamine Yamal, chi vince affronterà in finale la vincente di Argentina-Inghilterra.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, c'è corsia chiusa per lavori sull'incrocio Lucugnano. Direzione incrocio Santa Maria di Leuca, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio Quarto. Direzione incrocio Viterbo Terni. Piemonte, statale 335 di Bardonecchia, corsia chiusa a causa incendio dopo l'incrocio Casello Savolsa a 32 Torino Bardonecchia e prima dell'incrocio di Bardonecchia. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, traffico intenso sull'incrocio di Vico e Quense, strada statale 269 del Faito in direzione incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. E poi ancora in Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è fondo stradale dissestato, prima di Eboli e dopo Battipaglia, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Sicilia, sulla statale 189 della Valle dei Platani, incendio, dopo l'incrocio Campofranco e prima dell'incrocio di Milena. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Magari con la calura di questi giorni ci vorrebbe un po' di buon vento. Ce l'hanno portato Alfa e Lorenzo Giovanotti qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Speriamo non sia scirocco, solo quello.
0: Speriamo che sia fresco questo vento, ma di sicuro è buono il vento che sta portando Alfa in giro per questa estate piena di concerti, non solo i suoi, ma anche come spettatore va a quelli di alcuni suoi grandi idoli.
1: È vero, domenica scorsa Alfa è passato da San Siro per godersi il super live di Max Pezzali.
0: Lo immagino, lì che cantava gli anni d'oro del grande.
1: E tutte le altre, sono tutte mitologiche, e a giudicare dal video che ha condiviso sui social ha apprezzato moltissimo lo show, e in particolare forse il più grande classico degli 883,
0: Come mai?
1: Ma chi sarai? E l'ha cantata a squarciagola insieme agli amici con cui è andato.
0: Sì, ci sono dei bei video che raccontano esattamente di quanto si è divertito e di quanto gli è piaciuto quel concerto. Tra poco invece tornerà a cantare lui, lo farà sul palco, perché questa sera il suo tour estivo fa tappa a Senigallia in provincia di Ancona. Anche in questo caso immagino un sacco di canzoni e un sacco di gente che si diverte con la sua di musica.
1: Radioitalia.it è il vostro sito di riferimento per tutta la musica italiana. Intanto anche Alessandra Amoroso, Camera 209.

0: uscire.
1: Le vibrazioni con la nuova ambiguità, così strafatta di coriandoli. Stavo dicendo, tutta strafatta di coriandoli, invece così strafatta di coriandoli. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato Pollo e Galline.
2: Buonasera, Pollo, senza ambiguità in questo caso.
1: Niente.
2: Proprio lui che si occupa della parte tecnica sarà con noi fino alle 21.

0: Vieni, uno c'è!
1: Ma ho bevuto, ma c'è qualcuno!
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Businessman, il ritratto dell'uomo d'affari secondo Dito nella Piaga. Businessman su Radio Italia, solo musica italiana. Bando alle ciance, parliamo di
1: tennis.
0: Finalmente. Che è successo? Che è successo nel mondo del tennis?
2: Che non ne parlavamo di tennis.
0: Che cosa è successo?
2: Parliamo dei festeggiamenti che ha fatto Jannik Sinner.
0: Ancora? Ha vinto? C'ha ragione.
2: Quando l'Italia ha vinto il mondiale se ne è parlato per 10 anni. Ora non possiamo parlare di della doppia vittoria a Wimbledon di Sinner dopo 2 giorni.
0: Ormai è andato. Basta, vinto.
2: Non scherziamo nemmeno.
0: No, non scherziamo.
2: Allora, festeggiamento dopo. Sapete che c'è questo cerimoniale in cui il vincitore di Wimbledon balla, danza con la vincitrice di Wimbledon. Abbiamo parlato anche
0: ieri sera,
2: in realtà,
0: sì.
2: Però diciamo che sono successe dei dettagli che fanno simpatia, fanno ulteriore simpatia nei confronti di Sinner. Arrivato alla cena di gala dopo mezzanotte con la coppa in mano insieme alla sua fidanzata Laila Sanovic e alla famiglia, Sinner ha scherzato dicendo:
0: sono Brillo, non fatemi domande, non saprei fare un canedro in questo momento.
2: E ha detto,
0: ti voglio bene, Yannick, scherzo.
2: Ha detto anche questo, tu dillo come lo dici. Prima del torneo sono stato bocciato
0: prima
2: per la quarta volta all'esame di moto.
0: Sono stato bocciato all'esame di moto.
2: Per
0: cos'è l'esame
2: volta?
0: Di moto?
2: La patente della moto.
0: Ah, il patentino per la moto.
2: Per la quarta volta.
0: Per la quarta volta.
2: Ecco.
0: Caspiterina.
2: Sono Brillo. No, questa cosa diciamo che ritrae anche un ragazzo della sua età che
0: sì.
2: Festeggia forse il traguardo più alto in assoluto di un tennista.
0: Sono curioso però, l'esame pratico o quello teorico?
2: Non è dato sapere.
0: Cioè lui la patente ce l'ha già, la patente della macchina.
2: Era embriaco.
0: No, perché se ha già
2: non
0: la
2: se lo ricordava, se era
0: se c'ha già
2: moto.
0: La patente della macchina deve fare solo quello teorico. Se
2: allora
0: non ha la patente
2: guida, l'ho visto
0: guida.
2: Alla guida in diverse foto.
0: Quindi datti da fare, Yannick.
2: Così ma veramente tu osi dire a Yannick
0: per la solo per la moto. Se vuoi prendere la patente fai 2 guide in più. Conosco anche un paio di istruttori,
2: sì.
0: Te li posso segnalare.
2: Sì.
0: Te li posso segnalare se vuoi.
2: Lascia stare.
0: Almeno vediamo se va in porto sta cosa.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Cabana, Irama.
1: Ma tu te le devi cantare stasera?
0: Io le intono, non le canto. Sono fermata lì, ho detto due parole, il titolo è l'artista, o sbaglio?
1: Lui invece a Palermo ce l'ha cantata dal vivo in maniera strepitosa, ci ha fatto divertire un sacco. C'erano il popolo del Foro Italico letteralmente impazzito per lui, la sua performance incredibile.
0: Questa canzone qua invece è un ballettino che io adesso rifarò per la gioia tua e di Pollo. Vabbè. Siete gli unici a vedere.
1: Cercheremo di chiudere gli occhi il più possibile. Gaia, chiami tu.

0: chiama? Anche questa. Chiamo io, chiami tu, c'è Gaia Sura d'Italia sulla musica. Te al fiatone, perché quello che ho detto, quello
1: promessa mantenuta, sì, posso testimoniare. Ha ballato tutto dall'inizio alla fine, sembravi il coreografo, non mi ricordo come si chiama, quel ragazzo brasiliano bravissimo che faceva la coreografia di questa canzone. Aiutami, dimmi.
0: Garrison.
1: Va bene, tra poco.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Domenica.
1: Più che una buona domenica, come canta Saif qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, sarà un buon sabato, anzi un bellissimo sabato, visto che il 18 di luglio suona a Genova, nella sua Genova, Santissima Fest. Si chiama uno degli appuntamenti del suo tour. Ci sarà un sacco di allegria, un sacco di divertimento, perché quando Saif sale sul palco porta sempre queste vibrazioni bellissime.
2: È proprio molto bravo, sì. Riesce a mettere insieme tanti generi diversi, riesce a creare allegria, unione di culture. È molto bravo.
1: Molto Saif. Bravo, molto bravo, ci piace un sacco.
2: Intanto ascoltiamo anche Diodato, questo oramai è un classico, direi, della musica italiana. Si chiama Che vita meravigliosa.

0: È iniziata la prima semifinale del mondiale Francia-Spagna, quindi fra 2 o 3 ore al massimo sapremo chi è la prima finalista.
1: Quanto l'hai presa lunga?
0: Beh, insomma,
1: 2 o 3 ore, secondo me nei 90 minuti finisce.
0: Vabbè, però può essere, no? Che possa durare 2 o 3 ore.
1: Sì, ecco, può essere. Se arrivano i calci di rigore potrebbe darsi. A Dallas sapremo la prima delle due finaliste di questo mondiale. Secondo me vince Spagna 1-0.
0: Ma che siamo al bar?
1: Secondo te chi vince?
0: Secondo me vince la Francia. Ai noi.
1: Quanto?
0: Sarà una bella partita, 3-2.
1: 3-2,
0: per
1: pollo
0: me sì,
1: secondo te?
0: Ai supplementari però.
1: Spagna anche secondo il pollo. Secondo le galline invece chi vince?
0: Francia dicono, no, ma con me le galline.
1: Ma sentite, sì, è vero, hanno dato ragione a te. Torniamo domani comunque, vi aspettiamo alle 18.
0: Va bene, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, vi auguriamo una buona serata, sono le 21 minuto. Ciao.

mai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: È arrivato!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ciao, qui Samurai J, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sulla legge elettorale la maggioranza va sotto alla Camera per un voto bocciato. L'emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia. Meloni, ci abbiamo provato, ha vinto la palude. Esultano le opposizioni che ancora chiedono elezioni anticipate. Schlein e Conte si rivolgono alla maggioranza. Ora dovete andare a casa. Trump ci ripensa, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto dei pedaggi a Hormuz. Il presidente americano avverte, il blocco vale solo per le navi di Teheran. La Francia celebra il 14 luglio, l'ultimo dell'era Macron, presidente Mattarella. Parigi ratifica la nascita della coalizione per uno scudo antimissile a protezione dell'Ucraina. In fiamme una torre e ristrutturazione nel centro di Bruxelles, 6 morti accertati e diversi dispersi, ma il bilancio potrebbe salire. Le vittime sono operai precipitati con l'ascensore. All'udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, Alessio Tucci chiede scusa alla madre della vittima, Dio perdona, io non riesco. La terza ondata di caldo estremo non dà tregua all'Italia, picchi oltre 40 gradi in Sardegna, oggi 4 città da bollino rosso, giovedì saranno 15. Mondiale in campo a Dallas, la prima semifinale tra Francia e Spagna, Mbappé contro la Miyamal, chi vince affronterà in finale la vincente di Argentina-Inghilterra.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Volo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: mai più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polase summer.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 15 luglio 2026, spunta la punta della pianta. Sono 453 le nuove specie e sottospecie di piante spontanee scoperte in Italia dal 2005 al 2025, di cui 443 endemiche, presenti cioè esclusivamente in Italia. Lo rilevo uno studio della Società Botanica Italiana che aggiorna dopo 20 anni la mappa di conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea italiana. Un ottimo lavoro. Le regioni con maggior numero di nuove piante scoperte sono l'Abruzzo 74, la Sicilia 69, la Toscana 53 e la Sardegna con 51 piante nuove, diciamo così, o mai scoperte prima. Una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, avviati i soccorsi, non ci sarebbero dispersi. L'afa pazzesca con un'ondata di calore vicina al picco, aumentano le città da bollino rosso. È un caldo estremo, si può consolare, che riguarda tutta l'Europa. Il caso Regeni, la sentenza ci sarà il 28 settembre. Il ricercatore fu torturato e ammazzato al Cairo, sotto accusa 4007 egiziani. Blitz contro l'Andrangheta, 79 arresti e l'operazione a Reggio Calabria. Hormuz, l'Iran attacca le navi, un morto, si infiamma la crisi nello stretto. Trump dice l'Iran, il conflitto finirà presto e colpiremo tutte le basi a Hormuz. Intanto la parata a Parigi dedicata all'Ucraina per il 14 luglio, la festa nazionale colà, l'anniversario della presa della Bastiglia. C'erano anche Zelensky e Mattarella. Bruxelles, incendio in un edificio con morti, ci sono anche dispersi e feriti. Il bilancio resta però ancora provvisorio. Il cardinale Zuppi in Ucraina, vedi

0: prigionieri russi. Il Papa vi è vicino, ha detto finisca la guerra. Eccolo De Niro, in Italia l'attore è a Roma per 900 e si rivolge ai giovani dicendo: decidete cosa fare, sta a noi agire se qualcosa non va. È morto Sam Neill, la star di Jurassic Park, tra gli ultimi impegni Peaky Blindera. Addio Sam Neill, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. Sam, la legge elettorale, la maggioranza va KO sulle preferenze per un solo voto a scrutinio segreto. Le opposizioni a questo punto chiedono elezioni immediate, elezioni subito. Secondo la Gcom, i quotidiani vendono un decimo di copie rispetto all'inizio del secolo. Intelligenza artificiale preoccupa il pluralismo in rete. Il tavolo sul Medio Oriente, Roma capitale della pace, al via i negoziati Israele-Libano, colloqui nell'ambasciata americana. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge, disegno di legge sicurezza, avviata la nomina poi di Stazzi affinché metta il sedere sulla cadrega di presidente della Consob. Firenze, oggi i rider in sciopero, paghe basse e condizioni critiche. Attenzione, le scorte di gas in Italia sono oltre il 70%, raggiunto il livello dell'anno scorso. Domani, 16 luglio, salvo novità dell'ultima ora, obbligo della polizza assicurativa sui monopattini, si rischia una multa da 100 a 400 euro. Dice il bravissimo e onnipresente attore Lino Guanciale: le mie passioni sono per i libri e lo sport del rugby. Lino Guanciale, e chi se ne frega delle sue passioni. Lo sport di ciclismo, al Tour de France, Pogacar inarrestabile. Terza vittoria di tappa alle Loran, lo sloveno precede Evenepoel di 32 secondi, in giallo a 3 minuti e 36 secondi di vantaggio su Vingegaard. La maglia gialla è sempre più sua. E per il calcio, la Spagna è la prima finalista, out la Francia. Oggi c'è la seconda semifinale di fronte all'Argentina e l'Inghilterra. Bene, siamo giunti al termine. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo più instabile al nord, soprattutto su rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Picco di calore ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: sto parlando, per questo non sono io.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.